Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:59.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Nell'aula della Camera saranno presto presentati gli emendamenti alla legge elettorale. Nel frattempo il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, ha fatto sapere martedì, a partire dalle ore 18 e per tutta la notte, saremo in piazza Montecitorio per la Notte della Democrazia. Un fiore bianco sarà il simbolo di questa veglia per dire no al Melonellum. In proposito è intervenuto il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca.
3: Noi siamo stati come Partito Democratico molto chiari e netti. La legge elettorale che la destra si appresta a presentare in aula non è la priorità del paese.
2: Le compravendite immobiliari in Italia registrano nel primo trimestre un incremento di 4,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025, senza particolari distinzioni tra grandi centri e province. Emerge dall'osservatorio del mercato immobiliare presentato da Nomisma. A spingere il mercato sono soprattutto le transazioni sulla prima casa. Nel frattempo Stellantis comunica che le consegne consolidate per il trimestre chiuso al 30 giugno 2026 sono stimate in 1,6 milioni di unità, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Una parte crescente delle vacanze italiane si sposta verso i borghi, con i viaggiatori che restano più giorni. Emerge dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di Ruralis, attiva nello sviluppo del turismo diffuso nei piccoli comuni. La durata media di un soggiorno è salita a 3,44 giorni da 2,35. È tutto.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:02.
3: Bentrovati, sono da pochi istanti passate le 4, vediamo in sintesi alcuni aggiornamenti sulle notizie.
4: Non decolla il campo largo, Giuseppe Conte è stato al centro di alcune polemiche nell'ultima settimana per quanto pronunciato durante un suo discorso, da cui hanno preso le distanze sia Elly Schlein che i due leader di AVS, Bonelli e Fratoianni. Intanto Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia dice: il campo largo è unito soltanto quando si tratta di mettere le mani nelle tasche degli italiani.
5: Il campo largo litiga su tutto, tranne quando si tratta di mettere nuove tasse, e invece il governo Meloni le ha ridotte, investendo su crescita e sviluppo, ha migliorato i consumi e ha portato l'occupazione ai massimi.
4: Dibattito ancora acceso sulla legge elettorale. Riccardo Maggi più Europa.
6: Non è solo una pessima legge autoritaria e plebiscitaria che toglie ogni diritto di scelta ai cittadini, è anche un modo per introdurre il premierato nel nostro sistema istituzionale senza modificare la Costituzione.
3: È tutto, il prossimo appuntamento flash con l'informazione sarà in onda alle 5. Buonanotte.
7: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Bentrovati all'appuntamento con le notizie, edizione delle 5 del mattino. Ieri Mario Adinolfi ha risposto alle domande del giudice delle indagini preliminari, ha detto: non sono un lestofante, non ho truffato nessuno. Il giornalista, ex parlamentare e fondazione della Popolo della Famiglia, era finito la scorsa settimana agli arresti domiciliari per l'accusa di truffa e di evasione fiscale. L'ex eurodeputata del PD e vicepresidente del Consiglio europeo Pina Picerno ha lanciato una nuova realtà politica, si chiama Spazio Pubblico. Sentiamo Picerno.
4: Io ho fondato insieme a tanti amici, militanti, attivisti Spazio Pubblico con l'ambizione di aprire uno spazio nuovo nella politica italiana che vada un po' oltre il populismo con la pochette, diciamo così, del campo Lavrov, come ho detto, perché dalle affermazioni di Conte deduciamo che dal campo largo si sia sempre più trasformato, ahimè, in un campo Lavrov, eppure fuori dalla destra sovranista di Giorgia Meloni.
3: Pensioni ad agosto, il pagamento avverrà in due date, la normale a credito e il rimborso IRPEF. Cambia anche il calendario dei pagamenti: chi riceverà pensione tramite poste sarà pagato prima rispetto ai titolari di conto corrente bancario. Mondiali di calcio, è quasi finita l'attesa per le semifinali. Stasera si comincia con Francia-Spagna alle 21, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. È tutto, buona giornata.
5: Caffè. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Sorriso!
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sorriso!
16: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Carino. Si salva con il ciao ragazzi, perché ieri c'era Alex. Non ve l'ho detto, non ve l'ho annunciato, perché insomma da poi cosa cambia, insomma uno vale l'altro, la mattina siamo tutti uguali, no? Il lunedì per tutto il mese di luglio io non ci sarò, quindi anche i prossimi due, quindi sappiatelo. Va bene, ieri sì, c'è stato
1: Ciao ragazzi, sì, buon ciao martedì ragazzi. A tutti voi salvato. E a tutti i sorrisini, ciao, ciao, buona giornata.
0: Solitamente lo fa personalizzato, no? Grazie, andiamo di qua, pronto?
2: Buongiorno, buongiorno. Radio Sorriso.
0: Buongiorno.
2: Sono il vostro Renato da Chioggia, sì. E mi trovo a Mosca,
0: sì,
2: la capitale della Russia, insieme col...
0: Con i Mosconi, con i Mosconi
2: sei. Putin.
0: Sì.
2: E gli ho chiesto: Putin, cosa fai oggi? Io oggi mi diverto,
0: sì,
2: e bombardo Radio Sorriso. Occhio, stai attenti, razza. Ciao a tutti ragazzi.
0: Mamma mia. Siamo qua, dai, pronti per condividere queste due ore in questo martedì, giorno 14 del mese di luglio, a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Radio Sorriso, ma buongiorno, buongiorno, si attacca, avanti. Attacchiamo primi tre segni dello zodiaco. Ariete, la giornata scorrerà veloce tra momenti di grande attività e altri di totale riposo. Per chi è in vacanza, gli astri consigliano lunghe passeggiate in riva al mare o tra i sentieri in montagna. Per chi lavora non mancheranno invece soddisfazioni e riconoscimenti. Il toro, oggi sprizzerete serenità e buon umore a tutti i pori grazie alla presenza della luna nel segno del cancro. Gli amici potranno attingere ampiamente alla fonte del vostro ottimismo e della vostra fiducia che li farà sentire subito a loro agio. Gemelli, conoscerete persone molto interessanti e il vostro fascino esaltato dagli astri vi permetterà di sedurre chi vorrete. Riceverete una proposta lavorativa da parte di una vecchia conoscenza, magari in un luogo di villeggiatura. Sarà un'ottima occasione per far carriera.

con Simone e gli scacciapensieri, via con il cancro, grazie alla luna nel segno. Oggi sarete adeguati ad ogni ruolo, una conquista vi cadrà tra le mani come un frutto maturo e vi troverete bene sia nell'amicizia che nell'amore, con persone più giovani di voi che potranno darvi e farvi davvero girare la caves la testa. Leone, la voglia di divertirvi di sicuro non vi mancherà. Uscite, fate vita mondana ed esperienze, apritevi a nuove conoscenze. Gli astri complottano per agevolarvi e rendervi felici. Se poi siete in cerca di un nuovo amore, sarete accontentati. Vergine, sarà grande l'intesa con il partner e piacevole la passione che vi unirà, lasciandovi assaporare momenti di serenità e di grande slancio affettivo. Oggi ci saranno sorprese e nuovi incontri e potrete prendervi soddisfazioni anche in campo

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara, in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Roberto Scoglioni, arrivo un giorno, ore 6:37 del mattino, il mattino di martedì, giorno 14 del mese di luglio, già la metà del settimo mese dell'anno, già quasi praticamente andata l'estate. mamma mia, come passa il tempo! Quelli che vanno in vacanza in agosto, ma che stai a Dio, ragazzo, ancora. Dai, stavo scherzando, però insomma, se ci pensate, siamo già il 14 di luglio. Bilancia, con la luna contrastante mettete in conto qualche disguido. I piccoli intoppi ci sono sempre in qualsiasi attività o situazione. Non potete pretendere che tutto vada sempre liscio. Non drammatizzate alcune divergenze con il partner. Scorpione, oggi non tutto andrà come desiderate, a cominciare dall'amore. Sembrano inevitabili le tensioni con il partner, tanto da incrinare l'armonia e far emergere una questione che sarebbe meglio non ritardare. Per fortuna gli amici sapranno cosa fare per distrarvi. Vediamo che si dice del Sagittario. Può essere una decisione efficace contattare qualcuno che non vedete da molto tempo affinché possiate ricevere proprio quel suggerimento o l'appoggio che vi manca. Una persona amica e sincera può bastare purché sia competente ed obiettiva. Una soltanto, gli altri no, una soltanto. Hola, andiamo al muro. Lei posso dirlo vecchia, non si offende, anzi stravecchia, perché 108 anni, insomma, provateci voi ad arrivare a 108 anni. La regina madre, buongiorno, che abbiamo spiazzato anche la regina madre ieri, pronto?
1: Buongiornissimo. Caffè, brioche e un applauso di incoraggiamento.
0: Grazie per l'applauso di incoraggiamento. Eccola qua, guarda come mi scrive Birichina con mamma mia, se ti legge Roberto, Linda, passano guaio. Pronto? Non è pronta, no, o meglio, io non sono pronto, ho tirato su questa roba.
2: Buongiorno Gio, buongiorno a tutti i birichini e le birichine,
0: sì. Ciao,
2: mi faresti sentire

Capricorno, sarà opportuno non svelare a cuor leggero un vostro segreto a qualcuno, ma procedere con sicurezza lungo la strada che è stata tracciata. Una questione finanziaria andrà affrontata con lucidità, ma anche con un briciolo di inventiva per cavarvela al meglio. L'acquario, dialettica e capacità di comunicare oggi non vi saranno, non saranno il vostro forte. Attenzione quindi agli equivoci che potrebbero crearvi qualche difficoltà, soprattutto con gli amici più intimi. Se il partner vi trascura, non vi arrabbiate, ma cercate di stuzzicare il suo interesse o cambiatelo, eh? Pesci, cercate di essere più espansivi e dolci, solo così realizzerete un vecchio sogno. Per i single ci saranno occasioni di flirt e di avventure, magari nel corso di un viaggio all'estero, oppure potrà esserci un incontro con una persona proveniente da un paese straniero. È tutto per quanto riguarda l'oroscopo, l'appuntamento tornerà domani, come al solito qualche minuto dopo le ore.

su Radio Sorriso. Mancano 3 minuti soltanto alle 7 del mattino. Abbiamo chiuso praticamente, no, ci resta l'ultimo pezzo per chiudere naturalmente questa prima ora, ed è una delle vostre, un simpatico amico ha chiesto, insomma, il mio mondo, però ha detto che ci sia uno che la sappia cantare, perché qui abbiamo solo ed esclusivamente grandi personaggi, grandissime orchestre. Abbiamo il meglio. A Radio Sorriso passiamo il meglio del meglio della musica a ballo, eh. Oh, ragazzi, scusa se poco, Radio Sorriso, che è la radio più giovane che mai.

E poi il meglio, e lo testimonia sempre qualcuno, perché io trovo parecchi messaggi alla mattina, questa notte siete stati eccezionali, avete passato certe musiche, quindi vi consigliamo di ascoltarla anche di notte Radio Sorriso. Tra poco io vi parlerò di Redentore 2026, le ordinanze. Andiamo a chiudere, va, con chi la canta? Indovina un po', senti che vocione, senti che vocione.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Sorriso.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
14: Sono le 7:04.
15: Radio Sorriso Traffico.
16: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa del traffico intenso. 4 chilometri di coda per lavori tra Parma e Reggio Emilia, tempo di percorrenza 32 minuti. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Sulla A9 coda di 2 chilometri tra Como Centro e Monte Olimpino per lavori. Sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera. Sul raccordo di Casalecchio si è formata una coda tra Casalecchio e raccordo con la A14. Sulla A24 coda fra Tor Cervara e fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ciao patatina!
19: Ciao patatino!
18: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
19: E cioè, buona, ma non fritta.
18: Mamma!

Ferra, Rese su Radio Sorriso, 9 minuti dopo le 7 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma che bella giornata, ma che bel martedì, giorno 14 del mese di luglio, col bene che vi voglio. Andrà così, per tutto il mese. Ogni qualvolta mi capiterà di pronunciare luglio, è inevitabile, scatta in automatico, Luglio col bene che ti voglio. Allora, vediamo un po', parliamo subito di Redentore. Ne parlo fra poco, adesso voglio farvi godere ancora di ancora un po' di musica, va. Adesso c'è Luca Bergamini che piace tanto alla mia amica French di Montegrotto. La voce è quella di Novella dell'orchestra di Luca.

presa sì, sempre praticamente d'assalto, insomma. Per quanto riguarda la notte del Redentore, attenzione perché sono state pubblicate due ordinanze della polizia locale di Venezia e del sindaco di Venezia per regolare la circolazione, gli spazi e la sicurezza per la notte del Redentore il 18 di luglio, no? Sono confermate praticamente le principali regole degli anni appena trascorsi. Serve quindi prenotarsi per accedere alla Giudecca. Il divieto di vetro per le tavolate vicino a casa, serve una comunicazione. La prima ordinanza definisce le misure a tutela della circolazione pedonale e acquea da venerdì 17 a domenica 19 di luglio 2026. Il provvedimento dispone la chiusura al transito del ponte votivo in direzione Giudecca dalle ore 18 di sabato 18 di luglio e fino al termine praticamente dello spettacolo pirotecnico, salvo che per i residenti alla Giudecca, i loro ospiti e per coloro che siano in possesso di prenotazione presso i pubblici esercizi dell'isola, nelle strutture ricettive o che abbiano prenotato la presenza sull'isola attraverso il portale dedicato, dalle ore 22:30 di sabato 18 luglio e fino al termine dello spettacolo pirotecnico. Il ponte votivo sarà chiuso al transito per chiunque dalle ore 19 di sabato 18 luglio e fino alle ore 2 di domenica 19 di luglio. Sarà inoltre vietato lo stazionamento sul ponte. Il ponte votivo sarà transitabile dalle 20 di venerdì 17 di luglio. In buona sostanza questo. Poi per le tavolate vicino a casa, no? Perché i residenti lì della zona, insomma, organizzano le tavolate, no? È consentito ai residenti del centro storico dalle ore 18 di sabato 18 luglio, previa comunicazione alla polizia locale attraverso il modulo che è allegato all'ordinanza, l'allestimento delle tradizionali tavolate in prossimità della propria residenza, con l'esclusione dell'area marciana di Riva degli Schiavoni, delle zattere e al di fuori degli spazi concessi per l'ampliamento dei plateatici esistenti. Questo è quello che capiterà per la notte del Redentore. Avete capito? Devo ripetere? Devo farvi uno schizzo?

0: Ore 7:27 del mattino, buongiorno. Buongiorno a lui che doveva prepararmi la mega carbonara lo scorso fine settimana.
1: Ma buongiornissimo, capitano! Buongiornissimo, amici miei sorrisini! Cesarone presente anche questa mattina!
0: Sì,
1: un saluto a tutti voi!
0: E il fine settimana.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sorriso!
3: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

questo è l'allarme, lo faccio io. Il suono è l'allarme. Io mi arrangio anche con gli effetti sonori. Attenzione, c'è un allerta caldo per oggi. Sembra sarà una giornata di quelle fotoniche. 14 di luglio, ci sono delle città a rischio per il Ministero della Salute. Vediamo, il caldo si fa sempre più intenso in Italia e cresce il numero di città da bollino giallo, arancione e rosso per questo 14 di luglio. Mamma mia, proprio la giornata più infernale sarà. Qui la giornata mi pare un po' mula nella città del Giorgione, si capisce. Però insomma, fidiamoci di quello che ci scrivono gli esperti, no? Prosegue questa terza ondata di calore della stagione 2026 su gran parte di tutto il paese, alle prese con caldo africano. Africa! Affa e temperature anomale, ma che affa fa? Allora, per la giornata di oggi il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollettino sulle ondate di calore con la lista delle città a rischio a seconda del bollino rosso, arancione e giallo. Aspetta che, escludendo quelle del centro e del sud, dove arriviamo noi? Brescia.

Quando, Poi Verona, vedo Bologna. E vabbè, sapete cosa fare, è inutile che, sapete come comportarvi, come ripararvi da queste caldane.

veramente il perché. Ci dovrei fare una puntata, però cerco di riassumere in velocità quello che ho capito e che ho letto, no? I corpi umani emettono dei marcatori biologici che sono in grado di determinare la predisposizione di un individuo alle beccate, no? alle punture della zanzara. Chi li ha più forti piacerà di più a queste zanzare. Le zanzare pungono, si dice, chi ha il sangue dolce, no? Questo è il vecchio adagio che ha fatto pensare intere generazioni che in fondo anche farsi il sangue amaro avrebbe avuto dei risvolti positivi, almeno in estate. Purtroppo, per fortuna, però, le zanzare non sono realmente dei sommelier, no? Dell'emoglobina, non scelgono la loro vittima dopo attenta degustazione, ma facendo una valutazione più ampia. Vedi, io devo dire che quest'anno, adesso siamo al 14 luglio, ancora devo prendere una puntura, addirittura devo ancora vedere una zanzara, ma è successo. Esistono davvero persone che possono richiamare maggiormente le attenzioni di certi insetti, questo sì, ma ad incidere su tale selezione naturale sono diversi fattori, no? I corpi umani emettono infatti alcuni marcatori biologici in grado di determinare la predisposizione di un individuo alle punture. Si va dall'alito al calore corporeo, evidentemente deve essere il mio alito che le fa allontanare. Un mix comunque di elementi che possono allontanare o avvicinare le disturbatrici dell'estate senza che se ne abbia davvero piena contezza. Allora, piacere alle femmine. Iniziamo col dire una cosa: a colpire gli esseri umani non sono mai le zanzare di sesso maschile. Un dato di fatto che tirerà forse su una parte, no, di chi ascolta, contenti di essere per una volta target irrinunciabili per delle esemplari femmine. Finalmente una femmina che mi viene appresso, però è una zanzara, è una femmina di zanzara. Queste ultime sono in grado di individuare il loro obiettivo anche a distanze di 10 metri, ma pensa a te. A 10 metri sentono, vedono, no, questo era lo squalo. Sfruttando solo vista e olfatto, hanno dall'altra parte ben chiaro quale sia l'identikit della vittima perfetta e sanno cosa valutare. Sono delle bestie queste, vere e proprie. Alle zanzare piace caldo e a meno di 10 metri. Non è uno di quegli annunci farlocchi per accalappiare sprovveduti, quanto piuttosto è il ritratto del sogno bagnato di qualunque zanzara in estate. Queste disturbatrici che traggono dal sangue umano le proteine necessarie allo sviluppo delle uova. Più beccano, più vi ciucciano, più fanno uova, insomma, in buona sostanza. Vabbè, avete capito. No, non serve, non pungono chi ha il sangue dolce, anzi, sapete, dipende dall'alito. Provate a ingurgitare come faceva, non so se vi ricordate di Tony Pipino, no? Che per tanti anni ha trasmesso, lui mangiava proprio, non so come facesse, ma dicono che l'aglio faccia un gran bene, lui ingurgitava proprio l'aglio, tutti quel blocco d'aglio, se lo mangiava tutto in una mattina. Provate così, insomma, molto probabilmente le allontanate.

Sia su Radio Sorriso. Quella è finita, ragazzi. È stato bello. È stato bello, speriamo sia ugualmente bello domani, perché tornerò domani come al solito ore 6-8 qui su Radio Sorriso. Divertitevi, l'orecchio sempre puntato sulle nostre frequenze, se proprio dovete guardare la televisione, come dico sempre, il canale, l'unico canale televisivo, quale può essere se non quello

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Ester Oletto. A Palermo livello di preallerta della Protezione Civile regionale per rischio incendio, ondate di calore valido sino alla mezzanotte di oggi. Emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Scatta la limitazione dell'uso dell'acqua in un centinaio di comuni, soprattutto nell'Alessandrino. In corso dall'alba un'imponente operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, anche dedita al narcotraffico, una 80 i provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere. È giorno di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Si gioca a Dallas dalle 21. Domani l'altra attesa sfida, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Sorriso.
8: È il momento di A Pieno Ritmo.

giro per la France. Viva la France Mix. Sabrina Salvestrin e Atos Bassissi aprono questo nuovo appuntamento con A Pieno Ritmo. Buongiorno e buon martedì a tutti voi, bentornati. Finalmente ritroviamo e ci ritroviamo per passare le prossime due ore insieme. 345 48 45 663 SMS, WhatsApp, note vocali. Siamo anche su Telegram, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Io vi aspetto come sempre con quelle che sono le vostre richieste musicali. Ma attenzione, apriamo ufficialmente un momento meteo barra momento temperatura, quindi mi scrivi adesso un messaggino con anche una bella foto dove inquadri quello che è il termometro del cruscotto della macchina. Prima di farlo ti fermi, logicamente, oppure magari il termometro che hai a casa, quello che hai fuori sul terrazzo, quello che, e mi racconti un po' com'è, se piove, se c'è il sole, se sarà una bella giornata. 345 48 45 663. Apriamo ufficialmente il momento temperatura, perché c'è chi dice che piove, chi invece sarà bello, e allora voi siete i miei meteorologi di fiducia. Cosa sarà?

Pietro Galassia o Marco Dazzi, stesso posto, stesse sagre. Sì, dai, dai. Ogni anno ripetiamo le varie sagre, vero? Un po' per tutti capita così, assolutamente. E a proposito di appuntamenti, io me ne voglio ricordare uno che ci riguarda da vicino. Eh sì, perché giovedì 23, grandissimo ritorno di Radio Sorriso con il sorriso in piazza a Jesolo, esattamente in piazza Torino. Vi aspettiamo perché si balla con la musica delle grandi orchestre, i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e non solo, Alex, Iris e Giovannino, che logicamente vi faranno divertire. Allora vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo esattamente il 23 luglio a partire dalle ore 21 con il sorriso in piazza, proprio in piazza Torino. Non mancate perché è un grandissimo ritorno, non vediamo veramente l'ora di potervi ritrovare e di potervi fare divertire. Si continua con la musica, Milli e una notte alla faccia dell'amore.

Piero Scagnuzzi con Stella. E allora vado a fare un po' di saluti qui e là, che mi arrivano al 345 48 45 663. Buongiorno all'amico Antonio, buongiorno. L'amicizia è una cosa straordinaria, così mi scrive Antonio, che dà senso alla nostra vita e scalda il nostro cuore. Buongiorno, beh, effettivamente questa è una grande massima. Buongiorno anche agli amici di Rocca Franca, Nazarene e Gabriele. Ragazzi, un bacione, una buona giornata a tutti e due, un buon lavoro. E poi buongiorno all'amica Lina di Conegliano, che ci augura un buon martedì, e un saluto anche a Miriam. Ciao Giovi, così mi scrive. In questo momento a Pordenone ci sono 25 gradi con possibilità e probabilità di pioggia del 51%. Tanti baci, brava, brava che hai fatto la mia meteorologa di fiducia. Continuate a farla al 345 48 45 663. Oggi voglio capire se da qualche parte già piove, se invece ci sono 25 gradi è una temperatura accettabile, ma magari qualcuno ne ha qualcuno in più. Fatemi sapere. Intanto la voce di Vito, Orchestra Bagutti, dopo ci sei tu.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al
10: 345
9: 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Caffè Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesone.
8: Sorriso!
20: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Matteo Bensi con Un bacin d'amor, sempre qui in 8:39 minuti primi, Radio Sorriso, con Giovannino che vi sta tenendo compagnia con quelle che sono le vostre richieste musicali, i vostri messaggini e logicamente i vostri saluti, in attesa anche poi di quello che sarà l'argomento del giorno che ci svelerà tra poco Tiziana. Chissà dove ci porterà, cosa ci farà fare oggi e in che modo vi chiederemo di interagire con noi. Intanto però io vi ricordo i numeri 345 48 45 663 oppure lo 0423 73 6680 o 73 6681. E voglio anche ricordarvi che siamo presentissimi sui social, quindi sia su Facebook che su Instagram, con le pagine Radio Sorriso, sempre con 3R, cercateci. Se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace, un bel segui. Perché? Perché è importante. Tante, lì abbiamo un sacco di contenuti che noi ogni giorno pubblichiamo, a parte il nostro buongiorno e quindi la maniera di poterci scambiare la buona giornata. Poi abbiamo i compleanni dei vari artisti che, a cui poi voi potete fare gli auguri, i vari eventi, i backstage, le foto esclusive, e poi abbiamo veramente un sacco di argomenti che lanciamo anche proprio sulla nostra pagina social. Quindi mettete un bel mi piace, un buongiorno generale a tutte le persone che questa mattina stanno lasciando un commento che io sto leggendo e man mano anche sto cercando di rispondere. Si continua i rodigini, pensieri e parole. Che ne sa-

Edita Camisca con American Dream, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto e do il buongiorno a nonna Odetta, che poi tra poco vado ad accontentare, e invece accontenta adesso l'amico Roberto, che mi dice pronto per una nuovissima giornata di lavoro, mentre tutti sono in vacanza. Io invece rimango in ufficio, ma va bene così, poi andrò anch'io in vacanza. Ma sì, Roberto, è un po' un giro, chi va prima, chi va dopo, alla fine poi. Che poi io per esempio preferisco, come ti dicevo al telefono, fare le vacanze dopo, perché prima, beh, dopo, tutti dopo.

0: Russell Ferrari in Casanova con Sei la fine del mondo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Eccola qui, è arrivata di soppiatto, non me ne sono neanche accorto. Buongiorno Tiziana.
1: Ciao Giovannino e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Andiamo con la sigla.
1: Guarda
0: l'aranci,
1: com'è,
0: l'aranci.
1: Sembra nel cielo, sembra avvolta dalle nuvole e dalle notte questa signorina.
0: Vabbè, argomento del giorno.
1: Esatto.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, oggi mi porti tra le nuvole, no? Tra le notti.
1: Esatto, perché cantare non è solo un passatempo divertente. Chi è che non fa canticchia? Anche il più stonato dei stonati.
0: Sì, è vero.
1: Magari quando è da solo.
0: Confermo. Io sono il più stonato degli stonati. Ho preso anche un premio, Il più stonato degli stonati d'Italia.
1: Ah.
0: E però io canticchio quando sono da solo.
1: Hai preso la medaglia nera, la maglietta nera, come si suol dire. Insomma, cantare è davvero emozionante, ci libera dallo stress. Anche solo un'ora di karaoke con gli amici può avere questo effetto positivo sul nostro benessere. Quando si canta, devi sapere, caro Giovannino, il cervello rilascia endorfine e dopamina, sostanze che favoriscono il buon umore e regalano una sensazione di felicità. Inoltre, la respirazione profonda che accompagna il canto, no? Quando ti dai quella forza su certe note, hai proprio una scarica, aiuta a rilassarsi abbassando i livelli di stress. Alcuni studi suggeriscono anche che il canto di gruppo possa stimolare il sistema immunitario e rafforzare il senso di connessione con gli altri, contribuendo quindi al benessere generale. E voi, amici di Radio Sorriso, quando è stata l'ultima volta che avete cantato a squarciagola, sotto la doccia, in auto o durante una serata di karaoke?
0: Ieri sera sotto la doccia.
1: Ah sì?
0: Sì, ho cantato Ossessione.
1: Dai, fai.
0: No,
1: un,
0: dai,
1: due,
0: sì,
1: tre,
0: sì,
1: fai.
0: Adesso è
1: non
0: mattina.
1: È la sessione.
0: Sono le 8:54 del mattino.
1: Quindi
0: non voglio creare problemi.
1: È questa la canzone che ti mette subito di buon umore, caro Giovannino.
0: Sì, assolutamente. Poi ogni tanto mi parte anche qualche brano, magari vecchio, come tipo Ci vuole un fiore, no? O altri brani che mi vengono.
1: Oppure quella che c'era una casa, nonna carina.
0: Bravo, quei brani.
1: Si poteva fare pipì perché non c'era. No, a me invece sai qual è?
0: Dimmi.
1: È quella nanapa du a du di du di du a
0: nanapa
1: du a du du du di du.
0: Ah, è quella, ho capito.
1: Invece quando guardo te mi viene in mente tu du da da da trottolino amoroso du du da da da.
0: Va bene, quindi raccontateci qual è il brano che avete canticchiato sotto la doccia mentre facevate le pulizie di casa. Qual è quel brano che vi porta proprio normalmente a canticchiare? Se poi vogliono mandarci un 30 secondini, no? Vedi, lei mi fa il sottofondo musicale. Aspetta che abbasso la base almeno. 30 secondini di questo brano mentre ce lo cantano. 345 48 45 663. Così faremo diventare Radio Sorriso un po' canterina e i nostri sorrisini un po' canterini. Lo potete fare tranquillamente, basta che la nota vocale duri 30 secondi. Se invece vogliono telefonarmi, Tiziana,
1: 0423 73 66 80 per Giovannino.
0: E invece se tu mi chiedi un brano, che il primo che mi è venuto in mente questa mattina quando ho letto
1: Notti magiche,
0: è una cantante. Prossimamente potrebbe fare un disco. Attenzione, grazie Tizi.
1: Già fatto.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati, più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Sorriso.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345
11: 345
7: 48 45 663
11: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Sono le 9 e 3 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Oletto. Cyberattacchi russi, Unione Europea e Gran Bretagna convocano i diplomatici, annunciano sanzioni all'intelligence di Mosca. Obiettivo degli hacker, seminare il caos. 10 paesi coinvolti, non figura l'Italia. Maxi operazione contro l'Andrangheta in Calabria. Nel mirino i casati storici del Reggino, De Stefano, Tegano e Condello. 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere. Contestati a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani. Previste temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. In Sicilia preallerta per rischio incendi. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio. Apre Francia-Spagna in campo dalle 21 a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Sorriso.
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
21: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
19: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare,
19: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
22: Hai fame?
23: Sì.
22: Molta?
23: No.
22: Hai voglia di uno sfizio?
23: Sì.
22: Fritto?
23: No.
22: Croccante?
23: Sì.
22: Dici sempre sì e no.
23: E sì?
22: Sì e no fiorentini?
23: Sì.
24: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snack.
10: Sorriso.
5: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini con Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno a Raffaella di Asolo, che ci augura a tutti un buon martedì, anche all'amica Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia. E allora, seconda ora insieme, si parla ufficialmente di cantare. Voi avete cantate mentre fate le pulizie, mentre cucinate, mentre siete sotto la doccia, no? O magari andate proprio al karaoke a dedicarvi delle ore di canto, o magari avete fatto anche dei corsi, quindi cantate magari nei vostri momenti personali, però comunque con un certo modo, una certa tecnica. Oggi chiediamo questo, poi ho aggiunto una piccola richiesta, ho detto se volete cantare un pezzettino di una vostra canzone preferita, perché oggi vi chiediamo proprio qual è il brano che vi porta a cantarlo, che vi fa partire questo animo da cantanti. Beh, allora, se volete cantarne un pezzettino, giusto 30 secondi, non di più, potete mandare una bella nota vocale al 345 48 45 663, oppure se volete raccontarmelo al telefono 0423 7366 80 73 6681. Potreste anche utilizzare questo argomento magari per emozionare qualcuno, perché sai che bello dire, faccio un esempio, tanti auguri e poi cantare un piccolo pezzettino di una canzone che a quella persona piace, no? Se stiamo nei 30 secondi si può anche giocare così questa mattina, quindi fatevi sentire, raccontatemi qual è il brano che cantate di più e che vi piace canticchiare, che avete sempre in mente. Intanto arriva O Marco Dazzi con Calice Amaro.

0: Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!
1: O cigano dall'aria triste e appassionato, che fai piangere il tuo

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

0: effetto musica con Allegrissima, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo e salutiamo l'amico Alessio che abbiamo accontentato prima. Buongiorno Alessio.
1: Ciao. Vorrei ascoltare la canzone di Omar Codazzi, sì. Calice Amaro.
2: Bene.
1: E dedicarla al mio collega qua che stiamo lavorando insieme, a Michele.
0: Ciao Michele.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Allora ragazzi, buon lavoro, un abbraccio e poi buongiorno all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese, buongiorno all'amica Felicia di Maiano che mi ha strappato una risata fortissima e poi sentiamo invece l'amico Adriano di Chioggia cosa ci dice. Buongiorno.
3: Ciao Giovannino.
0: Ciao Adriano.
3: La mia canzone preferita,
0: sì, dimmi.
3: È Romagna, Romagna mia. Sto una come una campana, non vado più avanti.
0: Mai peggio di me.
3: Se me la fai sentire, ti ringrazio. Ciao bene, Giovannino, dai. Buona giornata.
0: E allora dai, te la faccio sentire nella versione di Roberta Cappelletti, Romagna mia, sempre qui su Radio Sorriso.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Emilia Montali con questo bel medley di canzoni napoletane, tutte per l'amica Anna di Sassuolo, che mi dice: io canto un sacco di brani durante la giornata, mi diverto un sacco. Brava, brava Anna, un bacione forte. Adesso invece devo salutare esattamente l'amica Gabriella, eh sì, l'amica Gabriella che oggi fa il compleanno, quindi auguri, auguri da parte di Clara, la sorella Clara, e Giuseppe di Verona, ma anche logicamente, cara Gabriella, da parte nostra auguroni, e goditi questa bella giornata. Noi ti festeggiamo con questo bel brano.

amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli.

cantare, ma poi durante tutto il giorno la cantate, o magari quando andate al karaoke la cantate. Oggi chiediamo questo, e poi se volete cantarmi un pezzettino di questi brani, se è possibile, poi cerco di accontentarvi comunque, e diventa tutto più bello. Quindi 345 48 45 663, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681. Adesso arriva una bella tarantella, Maurizio Medeo con Vesuviana.

Fabio Corazza con Exotica, sempre qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, quasi al termine di queste due orette passate insieme. Tra poco ci trasformiamo in farfalle su due ruote e parleremo ancora di musica, di canzoni che vi piace cantare magari mentre vi rilassate, mentre siete sotto la doccia, mentre, che so io, fate i lavori di casa o mentre magari siete in giro e vi parte una canzone e iniziate a canticchiarvela mentre siete in macchina, non so. Oggi parliamo di questo e vi chiediamo qual è quella canzone lì. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. E sono sicuro adesso che se la Iris ci sta ascoltando mentre sta arrivando, beh, adesso inizia a cantare anche lei, ma ne sono sicuro. Poi magari dopo la facciamo cantare, vediamo se ha voglia.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sopra.
9: Sorriso!
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 10 e 2 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buona giornata. È stato ritrovato morto il 74enne di Conegliano, disperso dall'altro ieri sulle Dolomiti Bellunesi, nella zona tra il Col di Roanza e Ponte Mariano, vicino a Belluno. L'escursionista stava percorrendo un vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortotta al bus del Busogne.
16: Per settimane hanno seminato il panico a Mogliano con una lunga lista di aggressioni e rapine. Due cugini tunisini di 20 e 26 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, si trovano ora rinchiusi in una cella del carcere trevigiano di Santa Bona, su ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Treviso su richiesta della Procura. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto.
15: Allerta gialla per rischio di ondate di calore e condizioni di disagio fisico intenso anche oggi su tutto il Veneto. Lo fa sapere la regione. La tendenza sarà di tempo a tratti instabile con possibili rovesce temporali, prima sulle zone montane e pedemontane, in parziale estensione alla pianura tra domani sera e giovedì mattina.
17: Gli spettacoli.
15: La Fenice di Venezia torna in una nuova tournée internazionale. Sarà al Ljubljana Festival. In scena metterà lo storico allestimento del barbiere di Siviglia di Rossini. Gli appuntamenti per domani e giovedì. Allestimento del regista Beppe Morassi. Scene e costumi di Laura Crisman. Light design di Andrea Benetello.
16: Per ora ci fermiamo qui. Appuntamento al prossimo notiziario.
18: Devi trovare un box. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
20: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provarti.
20: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi?
0: Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Simpatica Cumbia, sempre qui su Radio Sorriso. Farfalle su due ruote, si parte e si continua, anzi, per il viaggio della mattina di Radio Sorriso. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Oggi si parla di musica, di canzoni, canzoni che ci piace cantare mentre facciamo cose. Di solito tutti abbiamo un brano, magari si va a periodi, no? Ci sono le nuove uscite, i brani storici, eccetera, e ogni tanto ci svegliamo, comunque in alcuni momenti iniziamo a canticchiare una canzone. Oggi vi chiediamo di dirci quale e magari, se avete il piacere, anche di canticchiarcene un pezzettino. Mi raccomando, note vocali come messaggio in segreteria, circa 30 secondi, perché poi è una questione proprio di tempi, se no diventa veramente difficile gestirli. Ma partiamo subito con dei begli auguri, e sì, perché dobbiamo fare degli auguri, mi pare.
2: Buongiorno Mauro Primolano.
1: Ciao Mauro.
2: Oggi è il compleanno di un'amica, Elisabetta.
1: Elisabetta, auguri.
2: Vorrei dedicare tanti auguri di un buon compleanno all'amica Elisabetta dal grande Mauro Primolano. Grazie mille Radio Sorriso. Ciao,
1: auguri, ciao. Auguri ad Elisabetta da parte di tutta Radio Sorriso. Partiamo così, un anno in più Ornella Nicolini. Auguri anche a chi oggi fa il compleanno, eh. Fatevi sentire, a noi fa sempre piacere potervi portare i nostri auguri e poterli portare a qualcuno per voi. Intanto do anche il buongiorno all'amico Loris di Mestrino e andiamo in musica.

0: Antonella Nicolini, un anno in più, e buongiorno Iris.
1: Buongiorno Sorrisini, buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo di musica, di canzoni che si canticchiano. Prima ti ho fatto cantare anche
1: Sì, mi hai fatto cantare, ho anche ballare un po' in auto, devo dire la verità. Infatti ti ho messo le faccette che sorridevano perché mi hai un po' svoltato la giornata.
0: Hai
1: perché
0: visto?
1: Sai che quando senti quella canzone che magari ti mette anche un po' di buon umore, ti cambia la giornata.
0: Certo, è vero, la musica e le canzoni servono proprio a questo, ma abbiamo dei Sorrisini che sono dei cantanti, poi
1: sì,
0: tra poco li sentiremo. Intanto dobbiamo fare degli auguri.
1: Sì.
0: Sì, alla moglie, l'amica Marina, la moglie dell'amico Giuseppe di Treviso, che ieri ha compiuto 90 anni, quindi auguri.
1: Auguri,
0: auguri, auguri, e lui ci richiede un bel brano. Cosa dici? Ce lo ascoltiamo?
1: Ce l'ascoltiamo.
0: Lui non me l'ha cantato.
1: Vedrai la prima stella.
0: Me l'ha richiesto, ha detto: io non te lo canto, ma te lo richiedo. Ha detto: va bene, volentieri. Poi salutiamo, diamo il buongiorno intanto all'amica Luigina da Morgano. Buongiorno Luigina, e salutiamo anche l'amica Luisa.
1: Sì, che dice: vorrei sentire il Condor Pass e dedicarlo a mio figlio Thomas, che oggi compie gli anni.
0: Che
1: auguri.
0: Bello, auguri, ma che quanti compleanni.
1: Eh
0: oggi.
1: Sì, oggi parecchi.
0: Siamo contenti, fatevi sentire. Intanto si continua con la musica, arriva Matteo Bensi. Vedrai la prima stella, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata e benvenuti all'ascolto di una donna straordinaria che è incaricata naturalmente a darci tutte le informazioni che servono per avere un bel sorriso, una bocca a posto. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti, sì, parliamo di sorriso, parliamo della cura dei nostri denti che è importante, che tante volte trascuriamo perché costa tanto e continuiamo magari a rimandare e poi ci troviamo un problema peggiore. Quindi noi vi invitiamo a venire in clinica De Nova a Fiume in Croazia. È ben organizzata perché c'è il pulmino che vi permette di raggiungerla tutte le mattine dal martedì al sabato, si parte la mattina presto dai principali caselli autostradali e si arriva in clinica in mattinata appunto per fare la prima visita, la radiografia e ricevere subito il piano di cura con i preventivi. E c'è anche tutto il tempo, se volete, per cominciare le cure e poi si ritorna la sera.
0: È bello questo, no? Perché già addirittura al primo appuntamento c'è la possibilità di far mettere mano a bocca, no? Senza perdere tempo e tornare già con un lavoro quasi sistemato completamente.
1: Sì, si risparmia denaro tantissimo, perché c'è un risparmio, noi vediamo dal 50-60% in meno rispetto all'Italia, ma si risparmia anche tanto tempo perché sono ben organizzati, concentrano al massimo l'istituto, ovviamente salvaguardando tutte le tempistiche di guarigione, però insomma è una cosa veramente da tenere presente anche il tempo, no?
0: Certo, e poi diciamo che parlando di tempo, questo è anche il periodo ideale, non soltanto per farsi visitare e sistemare in clinica De Nova, ma anche per godersi naturalmente tutto quello che c'è attorno alla clinica, no? Motivo in più per raggiungere la Croazia, che dici?
1: Assolutamente sì, c'è un bellissimo mare, siamo a 2 minuti dalla spiaggia, quindi insomma tantissimi approfittano per fare 2 o 3 giorni di vacanza e visitarsi.
0: Benissimo, diamo tutti i contatti che servono, Sara.
1: 045 97 00 25, vi rispondo io qui a Verona per prenotare tutto e darvi tutte le informazioni, oppure il sito www.clinicadenova.com, ma anche da lì potete entrare in chat via WhatsApp con me e mandarmi anche se avete delle radiografie o dei piani di cura già fatti, possiamo basarci su quelli e farvi il nostro.
0: D'accordo, Sara, sei stata bravissima, ci sentiamo la prossima volta, ciao.
1: Grazie a tutti, a presto, ciao.

0: Battistella con El Condor Pasa, sempre qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: Andiamo a ricordarvi, prima di salutare la nostra amica, sì, a ricordarvi anche un appuntamento importantissimo.
0: Certo.
1: Perché 23 luglio, segnatevelo sul calendario, 23 luglio, lo sto scrivendo pure io, sì, a partire dalle ore 21.
0: Tu, Tanto, poi magari ce lo dimentichiamo io e te ed è un problema.
1: È un problema se ce lo dimentichiamo. Saremo in piazza Torino a Jesolo. Sai che bello se ci dimentichiamo?
0: Immagini,
1: il direttore ci scrive dove siete.
0: Ma dove? Perché? Ma
1: cosa è successo? No, perché in questo periodo potrebbe anche succedere.
0: Potremmo essere in grado di farlo io. Lei si dimentica. No, però voi no. Il 23 luglio, Jesolo, piazza Torino. Un bellissimo ritorno.
1: Sì, tra l'altro si ballerà, perché ricordiamo che c'è anche una bella pista. Si ballerà con noi di Radio Sorriso. Ripeto, in piazza Torino a Jesolo. C'è un bel parco e all'interno del palco c'è questa bella pista.
0: Bellissimo, mi ricordo lo scorso anno, un sacco di divertimento, un sacco di sorrisini.
1: Sì, infatti, e noi vi aspettiamo numerosi anche quest'anno. E a suonare per voi ci sarà Alex insieme alla nostra animazione, quella di Giovannino e Iris. E poi?
0: E poi anche i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere.
1: E come sempre con Radio Sorriso l'ingresso è gratuito.
0: Quindi vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo.
1: E si continua con la musica, arriva Luca Bergamini con Fuori di Testa.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
1: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Le onde del Danubio, Mario Battaini su Radio Sorriso, e così abbiamo accontentato anche Guerrino che ci aveva chiamato e ce l'ha richiesto. Un bel valzer tutto per voi. Ed ora chi salutiamo?
1: Adesso salutiamo l'amica Luigina di di Badia Polesine. Ciao carissimo Giovanni, sono Luigina. Mi fai ascoltare la canzone Rossi Tramonti di Veronica Cuneo? Grazie mille e buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata anche a te, cara Luigina. E poi invece abbiamo un bel messaggio vocale da ascoltarci.
1: Sentiamo un po'.
2: Buongiorno. Sono Rita dalla provincia di Udine.
0: Ciao Rita.
2: Per piacere, potete mettermi la canzone Occhi Neri di Matteo Benci? Perché è una bellissima canzone e dopo anche la canto dietro di voi. Grazie mille e buona giornata. Grazie per le belle canzoni che ci mandate tutti i giorni.
0: Grazie.
2: Vi ringrazio. Ciao.
0: Ciao, buona giornata. Beh, Occhi Neri ce l'ascoltiamo da Pietro Galassi, perché Matteo Benci l'avevamo già ascoltato. Andiamo con Rossi Tramonti.
1: Certo, Rossi Tramonti, e poi continuiamo a parlare di canzoni. Qual è quella che canticchiate più spesso? Raccontate alla Radio Sorriso.

0: sorriso Pietro Galassi con Occhi Neri e continuiamo per i vostri saluti perché siete in tantissimi questa mattinata. Tra l'altro noi vi ricordiamo che Radio Sorriso nasce e vive per accontentare i nostri amici sorrisini con la musica di ieri e la musica di oggi.
1: Assolutamente sì, allora, salutiamo l'amico Claudio che ci scrive: buongiorno, vorrei sentire Rapsodia
0: sì.
1: e dedicarla a tutti gli amici del gruppo Rocca Dance.
0: E tra pochissimo ti accontenteremo proprio con la versione di Graziano Cianni.
1: Perché
0: e
1: abbiamo appena sentito.
0: Sì, anche Pietro perché Pietro Galassi è appena passato. E poi salutiamo anche l'amica Emanuela che invece dice: con rimpianto dei vecchi tempi, io vorrei ascoltare Il gelato di Cinzia Belli. O meglio, è una di quelle canzoni che lei canticchia.
1: Eh beh, sì, perché.
0: E beh, poi ha detto: se ce la fai, se me la fate sentire,
1: io l'abbiamo
0: canticchio.
1: Messa assolutamente ben volentieri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, si parla di canzoni che canticchiamo. Poi Iris tra poco vi canta qualcosa.
0: Cosa dico, canto?
1: Si sta preparando.
0: Canto insieme ad Emanuele il gelato, io.
1: Vabbè, canta, canta.
0: Lo mangio e anche lo canto. Se tutti e due.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: studio Sorriso Graziano Cianni con Rapsodia e adesso
1: continuiamo, sentiamo che ci lascia un messaggio in segreteria.
2: Ciao, sono Dina, chiamo da Belluno.
1: Ciao.
2: E mi piacerebbe ascoltare quella canzone di cui non ricordo esattamente il titolo, so che è di Gianni Morandi e che più o meno dice: era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Grazie, ciao Radio Sorriso, siete splendidi.
0: Grazie, grazie, grazie mille, un abbraccione, ce l'ascoltiamo da Genio e Pierrot e poi chi salutiamo?
1: L'amica Loretta da Pozzo Novo, buongiorno Radio Sorriso, se è possibile vorrei fare una dedica a mamma e papà, Agnese e Luigi. Il brano però Loretta non riusciamo a metterlo perché è già andato in onda.
0: Sì, è già andato in onda Pietro Galassi. Ma
1: mandaci
0: grazie
1: un altro brano e ben volentieri ti accontenteremo.
0: Oppure ti dedichiamo questa.
1: C'era un ragazzo, Genio e Pierrot, la grande musica italiana riproposta dalle nostre grandi orchestre qui su Radio Sorriso. E io vado.
0: Tu vai?
1: Io vado perché vado a cantare, ho deciso.
0: Vai a cantare
1: vado
0: oggi?
1: Vado in ufficio e canto.
0: E canti.
1: Mi chiudo, tanto è chiuso.
0: Non chiude, infatti, tra l'altro era chiusa la porta, ci saranno tipo 40 gradi all'interno del nostro ufficio. Ma intanto ci vai tu. Io ho aperto, ho aperto per far passare un po' d'aria.
1: Ma io canto tanto, io canto. Io canto.
0: E tu tanto canti.
1: Io canto e sudo.
0: Sudi e canti.
1: Sudo e canto. Va bene, a domani per quanto vi riguarda, a partire dalle 8, sempre qui su Radio Sorriso.
0: Tra pochissimo, nella prossima ora, continueremo ancora con le vostre richieste, ma si sono segnati giovedì 23 luglio?
1: Non lo so, se non l'avete fatto il 23 luglio avete un impegno, anche se avete un evento importante familiare, tutti lì, a Jesolo, Piazza Torino, per ballare insieme a Radio Sorriso.
0: Genio e Pierrot, c'era un ragazzo. Ciao Giovi!
1: Ciao!

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular, demoliamo per l'ambiente.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Sono le 11:03.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Adiconsum Treviso Belluno raccoglie ogni giorno segnalazioni di guasti gravi ai motori delle auto causati da gasolio contaminato. Il fenomeno sta toccando per ora 4 province: Treviso, Belluno, Venezia e Udine. Le ultime segnalazioni riguardano 3 rifornimenti in provincia di Belluno, tra il capoluogo e Trichiana, uno sul Terraglio a Mestre, un altro a Sappada in Friuli.
14: Tutelare le attività zootecniche di montagna, e questo è il senso del nuovo bando approvato da Regione del Veneto. A disposizione un contributo, una tantum, destinato agli allevatori di ovi caprini che impiegano cani da guardiania nella difesa delle greggi dagli attacchi dei lupi. Contributi per le spese di mantenimento, assistenza veterinaria, assicurazione e gestione degli animali. La dotazione complessiva è di 55.000 euro.
13: Il Cremlino ha espresso gratitudine alla Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione con la Russia e consentito l'apertura del padiglione russo. Vorrei esprimere gratitudine a quanti hanno collaborato e continuano a collaborare coi nostri rappresentanti, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov dopo che l'Unione Europea aveva deciso di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale.
14: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
15: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso!
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Antonio Summa con Flashback grazie alle edizioni Classe 1, e si continua con i vostri messaggini. Ciao Iris, ciao Giovanni, saluta papà Beppi, per favore potresti mettere Grande Amore. Ciao Dario e Paola, portate un attimo di pazienza con le canzoni, vedrete che vi accontento tutti, uno alla volta. Poi ciao Fioi, questa è la nostra passione, se la passiamo nelle case di riposo, a richiesta le facciamo tutte. Beh dai, sentiamo, intanto li sentiamo cantare. Sono la vita.

Ciao da Delio, un abbraccio anche a Gianni Diego, che bello, perché poi alla fine si porta sempre un sorriso agli amici nelle case di riposo. Salutiamo anche l'amica Rita di Magnago, adesso ho perso il messaggio, mannaggia, dov'è? Eccola qua, Virginia. No, Virginia, no, non ci siamo dimenticati di te, solo che, come detto, le richieste sono tantissimo. Hai scritto alle 10 passate e stiamo andando in ordine, come sempre. Quindi due parole d'amore, Mauro Levrini, eccolo qui, avete una pazienza infinita. Proprio, va bene che fa caldo, ma è tutta stamattina che vi diciamo di portare pazienza, che uno alla volta vi accontentiamo tutti, perché siete veramente in tanti in questa mattinata. E allora andiamo con Mauro Levrini, poi arriverà anche l'amico Antonio Poli di Amel Medical.

0: Cari amici di Radio Sorriso, eccomi qua, Giovanni Zani, anche oggi con Antonio Poli di Amel Medical. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a voi tutti cari amici.
0: Sei
1: ascoltatori,
0: bello carico,
1: di Radio Sorriso. Sono carico Giovanni, perché? Perché ho avuto una soddisfazione settimana scorsa veramente importante. Le mie soddisfazioni quali sono? Sentire delle persone che con difficoltà, con un po' di timore, ma timore non tanto nella paura, ma nella paura di fare un acquisto che non funzioni. E qua ti parlo di una persona che soffre ancora di fibromialgia, che mi ha detto: ho ripreso a vivere. Fibromialgia, una patologia che è stata riconosciuta da poco, che porta dei dolori un po' su tutto il corpo, sono dei dolori che migrano, e chi soffre di fibromialgia sa di che cosa parlo. L'ho presa per effetto della disperazione, e adesso trovarmi che mi alzo al mattino e che ho riposato tutta la notte, non mi sono più svegliata per il dolore, e ora che ho dimezzato anche i farmaci antidolorifici, per me è una soddisfazione veramente incredibile. Tutto questo è un aiuto che abbiamo potuto dare alla signora Lucia, che soffre di fibromialgia.
0: Certo.
1: Okay. Che cosa abbiamo dato alla signora Lucia? Ecco perché sono così carico e sono così felice. La stuoia, perché chi soffre di fibromialgia, la stuoia, l'alta frequenza, dà una aiuto a diminuire il dolore causato dalla fibromialgia. Se voi soffrite di fibromialgia e volete avere in casa gratis in prova il nostro prodotto, 880 20 40.
0: 880 20 40. Per chi sente parlare per la prima volta di stuoia, nella seconda parte della trasmissione noi vi parleremo di come posizionarla, di come attivarla, eccetera, eccetera. Qualche minuto, il tempo di una canzone.

0: Caro Antonio Poli di Amel Medical, è il momento di spiegare, meglio che lo faccia te, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Potrei farlo benissimo anche io, insomma, dopo tanti anni oramai di collaborazione, come distendere e sistemare una stuoia, però.
1: Allora, spieghiamo innanzitutto a chi ci ascolta come agisce la stuoia, che cos'è. Il campo magnetico si distingue in tre parti. C'è il campo magnetico stabile, che sono le classiche calamite, o il campo magnetico terrestre, campo magnetico stabile, che viene, se tu usi una calamita, la calamita tipo quella che abbiamo nei cassetti e quant'altro, quella produce un campo magnetico stabile. Poi abbiamo i CEMP, campi magnetici pulsati, che è una vita che vengono usati soprattutto in ortopedia per accelerare la calcificazione del callo osseo. E poi abbiamo che si distinguono i CEMP in due frazioni: campo magnetico in bassa frequenza e campo magnetico in alta frequenza. I nostri dispositivi, tutti quelli che abbiamo, in particolar modo Antidolor Pro, questo ultimo dispositivo altamente professionale che produce 250 Gauss per canale e a 4 canali, ha la possibilità di fare sia la bassa frequenza sia l'alta frequenza, oppure entrambe in contemporanea. L'alta frequenza è quella della stuoia, va posizionata sopra il vostro materasso, va a coprire tutta la superficie del vostro materasso, che sia esso singolo, che sia esso francese o matrimoniale. Cosa importantissima, cosa succede? Quando noi andiamo a letto alla sera, produce un campo magnetico che non è percepibile dal corpo umano, non sentiamo vibrazione, non sentiamo calore, non si nota nulla, ma le nostre cellule assorbono questa energia, ci permettono di rilassare tutto il sistema muscolare, ci permettono di contrastare il dolore in qualsiasi parte del corpo. Ecco perché ci alziamo al mattino riposati, rilassati e soprattutto senza dolori. Questo è quello che fa la nostra stuoia. 800 80 20 40 per averla gratis in prova a casa vostra.
0: Cosa volete aggiungere di più, insomma?
1: Chiamateci.
0: Chiamate 880 20 40. Alla prossima puntata, Antonio.
1: Ciao a tutti e grazie.

accontentato anche l'amica Marianna di Campo d'Arsego, un abbraccio fortissimo a lui, saluto Adriano di Padova che accontenteremo con un brano dopo la pausa pubblicitaria, Omar Codazzi con Granada. E poi vado a salutare anche invece chi mi richiede la prossima canzone, Arrangone con Gilda. Mannaggia a voi, perché mandate i messaggini, poi ne scrivete un altro e io perdo il vostro messaggio. Vabbè, saluto Augusta e Florindo da Corte, ciao ragazzi, un abbraccione forte. Allora dico stop alle richieste fino a mezzogiorno, perché ragazzi siamo al completo, dovremmo andare anche dopo con Tiziana, quindi portate un attimo di pazienza perché non riusciamo stamattina veramente ad accontentarvi tutte. Quindi vi dico che se richiedete canzoni da adesso in poi le sentirete sicuramente con Tiziana, ecco, così in qualche maniera vi accontentiamo. Un abbraccione forte a voi e niente, andiamo ad ascoltarci Gilda Arrangone su Radio Sorriso. Poi troverò anche chi ci ha mandato il messaggino con questa canzone e poi volevo salutare anche l'amica Dina, un bacio Dina, ciao e grazie di essere all'ascolto anche te di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Una cena sotto le stelle.
11: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
12: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
20: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: voce di Marco Dazzi con Granada su Radio Sorriso. Allora eccolo qua, Joe Swing di Carmagnola Torino ci aveva richiesto il brano Gilda di Arangone, che ci siamo ascoltati prima della pausa pubblicitaria. La voleva dedicare da Joe Swing all'amica Paola di Saluzzo, con un buon compleanno anche se in ritardo. Un abbraccione forte. Poi volevo salutare invece chi ci richiede il brano Bugiardo. Lo ascolteremo nella versione di Francesca Mazzucato e sentiamo un po' questo messaggio.
1: Buongiorno.
0: Vocale.
1: Buongiorno. Sono Tatiana di Mira.
0: Ciao Tatiana.
1: Vorrei gentilmente, sempre se potete, mettermi la canzone Luglio per Giorgio e Brunetta del villaggio Chammar, Comestre. Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie mille a te, una buona giornata. Elvis e le Chiare con Luglio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Francesca Mazzucato con Bugiarda su Radio Sorriso. Ciao ragazzi, gentilissimi, che meraviglia la vostra compagnia. Per piacere, mi fareste ascoltare Nuvole di Mary Rinaldi? Grazie, la dedico al mio amore Aldo. Sono Lorenzina da Maserà. Un abbraccio fortissimo a te, cara Lorenzina. Poi andrò ad accontentare anche l'amica Laura di Manzano, anzi la accontento prima con Rossano e Anna Band. Ci ascoltiamo un brano del passato, La tua immagine.

0: Mary Rinaldi con Nuvole e Cielo Romantico. Oggi a Formigosa di Mantova festeggia il compleanno Edi Gasparini. Auguri dal marito Tonino, ringraziandolo per il meraviglioso mazzo di rose che ha regalato a Edi. E poi auguri dai figli Simone e Cristina, dai nipoti e pronipoti e dagli amici Giancarlo e Gabriella da Volta Mantovana. Grazie e un buongiorno anche a voi di Radio Sorriso. Grazie mille Edi, tanti tanti auguri da parte nostra. Invece sentiamo questo messaggino un po' triste.
1: Buongiorno.
0: Mannaggia.
1: E
0: ciao
1: tanto
0: Bruna.
1: Che non ascolto.
0: Sono è un po' che non ci sentiamo.
1: Non voglio proprio di niente.
0: Mannaggia.
1: E ringrazio la Rita di Maniago che mi ha chiamato per darmi una scuotata. Ringrazio tanto, ma gli amici si vedono proprio nel momento del bisogno.
0: Hai ragione Bruna.
1: Grazie Rita. Fai tu la canzone che vuoi.
0: Grazie, un abbraccione. Ciao Bruna, mi raccomando, non so cosa succede, ma tirati su. Buongiorno signora Iris, tramite lei un buongiorno a tutti i sorrisini. Oggi vorrei ringraziare tutti i componenti del gruppo Alpini Palpiccolo di Paluzza, specialmente quelli che lavorano dietro le quinte, cuochi, aiuto cuochi, inservienti vari eccetera, per la bellissima e riuscitissima festa del gruppo gemellaggio dei figli di Maria. Tramite la vostra radio dedicherei Artemio Alpino Astemio. Un abbraccio, Salvatore di Osoppo. Grazie mille, ciao Salvatore. Saluto anche Franca di Trieste, saluto anche l'amica Federica di Trieste, un abbraccio fortissimo, grazie. Poi la radio che ascolto dal mattino a sera in macchina sempre, siete una meraviglia a tutti. Lorenzina, grazie Lorenzina. Allora Artemio Alpino Astemio, il duo di Bassano, prima dei miei saluti finali.

0: Daniel Pinastemio, il duo di Bassano, per quanto mi riguarda è tutto, vi abbraccio, saluto Federica se vuoi scrivere adesso, anche Franca se avete piacere di scrivere adesso, a Tiziana riuscirà ad accontentarvi nella prossima mezz'ora, sicuramente andrò ad accontentare chi ha lasciato il messaggio in segreteria richiedendoci la comparsita, e accontento anche l'amico Giancarlo di Ronco all'Adige che voleva dedicare a Luciana la canzone Concerto d'Aranghez. Ce l'ascolteremo proprio all'inizio dell'ora con Tiziana, che sarà con voi per le prossime due ore. Per quanto mi riguarda è tutto, ci ritroviamo invece domani mattina sempre qui sulla radio Più Giovane Che Mai in compagnia di Giovannino, quindi un bacio forte e mi raccomando, fatti bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Baci baci e vi aspettiamo, l'avete segnato, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, perché si balla con Iris, Alex e Giovannino, i ballerini del Prestige, in piazza a Jesolo, Piazza Torino. C'è un bel parco con una pista dove potremo tutti ballare e stare in compagnia. Un abbraccio forte e mi raccomando, giovedì 23 luglio, ore 21, segnatevelo. A domani, baci!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote? In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
7: Sorriso.
8: Sono le 12:04.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
11: Alì, migliora la vita.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sorriso.
13: Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: è la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
18: deghi andare su deghi.it.
19: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
20: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
17: E poi deghi cucinare per 16.
19: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi provare. Deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.
7: Sorriso.
14: È il momento di ridiamoci su.

E qui arriva il vento, no? Quella sensazione sul viso. Oh, buongiorno amici, era concerto d'Aranchezzo, Lacrime con Pietro Galassi, io invece sono Tiziana. Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Oggi martedì 14 luglio, posso fare gli auguri alla mia parrucchiera che si chiama Erika? Tanti auguri Erika, un bacione, sei bravissima, gentilissima e sempre puntualissima. Tanti tanti auguri di buon compleanno con molto molto affetto. Allora, oggi di cosa si parla? Chiediamo un quesito ai nostri ascoltatori oggi, a voi che ci seguite sempre con costanza e che richiedete sempre belle canzoni. E voi, quando è stata l'ultima volta che avete cantato a squarciagola, sotto la doccia, in auto o durante una serata karaoke o a un concerto? Qual è la canzone che vi mette subito di buon umore e vi fa dimenticare lo stress? Vi aspetto con un bel vocale, magari canticchiatelo anche. Il motivetto 345 48 45 663. Lo ripeto, 345 48 45 663. E adesso Daniela Nespolo con Colpa dell'amore.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Ciao, ciao, sono l'Adriana di Noale. Io vorrei, prima di tutto, vi ringrazio della compagnia che mi fate. Un abbraccio a tutti e grazie. Se potete, se si può sentire la comparsita, il tango, che mi tira su un po', e ho bisogno. Grazie mille, buongiorno.

La comparsita, tanta roba qui, tanto movimento interessante e passionale soprattutto. E questa volta ha eseguito questo bellissimo tango famosissimo, la comparsita, da Corny Kramer e la sua orchestra, un grande condottiero. Ma torniamo all'argomento di oggi, perché è risaputo anche dalla scienza, sottolineo dalla scienza, cantare non è solo un passatempo divertente, ma ha degli effetti positivi sul nostro benessere. Pensate un po', quando si canta il cervello rilascia endorfine, dopamina, sostanze che favoriscono il buon umore, quindi regalano una sensazione di felicità. Inoltre la respirazione profonda che accompagna il canto aiuta a rilassarsi, abbassando i livelli di stress. Quindi se vi sentite stressati, fatevi una bella cantata. 0423736680 per le vostre richieste, come ha fatto la nostra amica di Vicenza, che vuole sentire Vincerò, perderò, trionferò con Alberto Crepaldi. Mentre aspetto i vostri motivetti, quello che cantate quando siete stressati e così vi scaricate tutta l'aggressività in una dolcezza infinita che può essere un bel ritornello. E quindi fate un bel vocale a questo numero: 345 48 45 663.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655. 0423 736 655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Sorriso.
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Nel mio silenzio era Graziano Cianni su Radio Sorriso e ad ora arriva la Rossano e Anna Band con Jamaican.

Magica favola, la voce di Maura dei Sabia, ma torniamo in diretta su Radio Sorriso. C'è a chi piacciono molto le canzoni di Vasco Rossi e non è l'unico. Purtroppo non mi ha voluto mandare un bel vocale il nostro amico Cristia di Massanzago. Amo come nelle favole di Vasco Rossi e sotto la doccia la canto sempre.

Antonio Todisco, questo amore qui su Radio Sorriso. Oggi vi chiediamo qual è il motivetto che vi fa cantare sotto la doccia, quando siete felici, quando siete un po' nervosi, volete scaricare la tensione con un bel ritornello, anche solamente fischiato, perché no? Arriva questo messaggio da Alfio di Padova che scrive: ciao amici di Radio Sorriso, io non sono intonato per niente, ma questo non mi ferma. Quando sento 50 special dei Luna Pop inizio a cantare e a sorridere ovunque mi trovi. La musica è davvero una medicina per l'anima.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 13 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Bentrovati, buon pranzo, aggiornamento delle 13, la cronaca dal Vicentino in apertura. Aggredivano, rapinavano, in un caso hanno anche sequestrato le vittime, attirate in finti appuntamenti al buio, concordati su una chat di incontri a Schio. Per questi fatti due giovani italiani di 19 e di 21 anni del posto sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di una serie di violente rapine. Una terza persona è stata denunciata per un solo episodio.
15: Trenitalia conferma e amplia l'offerta straordinaria di treni in partenza da Venezia a Santa Lucia la notte del Redentore tra sabato 18 e domenica 19 luglio. Come accade anche per altri eventi che attraggono molti turisti e visitatori giornalieri in laguna, Trenitalia su committenza della Regione Veneto offre corse aggiuntive in più per tutte le città e le località del Veneto con oltre 17.000 posti in più di quanto sarebbe previsto dall'offerta ordinaria.
14: Una mostra per raccontare un fenomeno che sta cambiando il paesaggio montano, mostrando gli effetti sulle cortecce degli alberi colpiti dal bostrico, è quello che si propone di fare la mostra dell'artista Silvia Canton dal titolo Silenziose trame, le intricate gallerie del bostrico tipografico, con la curatela scientifica dell'Università di Padova. In programma nello spazio espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti a Belluno dal 18 luglio al 6 settembre.
15: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sorriso!
17: Edizioni Carab presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E su Radio Sorriso abbiamo sentito con le edizioni Caramba Alberto Crepaldi con Ai figli soldati del Monte Grappa.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Amado con Sonia De Castelli alle 13:17 minuti qui su Radio Sorriso. Oggi si parla di motivetti che fanno bene all'umore, all'adrenalina, alla nostra, come dire, la nostra pace interiore. Scaricare con una bella canzone senza ombra di dubbio fa, magari un ritornello, ecco, che magari ci gira in testa, fa tanto ma tanto bene. Allora ci scrive Anna Maria: buongiorno Radio Sorriso, canto nel coro del mio paese e ogni prova è un'occasione per stare bene e fare nuove amicizie e tornare a casa dopo aver cantato insieme è una bellissima sensazione, in particolare la Montanara, e io te la voglio far ascoltare adesso, cara Anna Maria. Eccola qua nella versione dei Girasoli.

Gaia Incas Wambra con Pietro Galassi, bellissima questa cumbia. Alle 13:24 abbiamo questo bel messaggio che riguarda un film che ha avuto molto successo e anche un premio Oscar, se non sbaglio, La vita è bella di Benigni. Ciao a tutti amici, io canto mentre cucino, la musica diventa un palco e il mestolo un microfono. La canzone che mi mette sempre di buon umore è proprio Beautiful This Way di Noah, e noi ce l'abbiamo nella versione italiana di Zuleika. No, è versione originale cantata da Zuleika.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

sera, che bella, che belle spiagge, Formentera, bellissime. Magari io ho visto solo nei documentari, però posso solo dire questo. Ma parlando di vacanze, un pensierino ce lo farei, anche un bel viaggio. Allora, amici, continua l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso, perché ritorna il Sorriso in Piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, a Piazza Torino, giovedì 23 luglio alle ore 21. Si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e i gadget con il nostro Alex, Iris, Giovannino e i ballerini della Prestige, della scuola Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo. È ingresso come sempre gratuito, non si paga niente, si può però ascoltare della bella musica e ballare su una bella pista. Quindi vi aspettiamo numerosi come sempre al Sorriso in Piazza di giovedì 23 luglio. A partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre e gli speaker di Radio Sorriso a Jesolo, Venezia, in Piazza Torino.

Ed era Anna Maria Allegretti su Radio Sorriso con Luna Italiana. E invece la terapia del canto per Carlo di Bovisio è una bella canzone di Tozzi. Quando sono un po' giù metto Gloria, manchi tu nell'aria, e la canto a squarciagola. Dopo mi sento rinato.

Simone Mania con Gio Valeriani dopo il mix di Gloria Gaynor. Amici, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, lo volete, alle ore 12 come sempre, fino alle 14 in mia compagnia. Sono Tiziana, a tutti voi buon proseguimento di pomeriggio. Vi lascio con questa canzone richiesta da per Omar Codazzi con 5 settimane. A tutti voi buon pomeriggio, a domani, ciao da Tiziana.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 14:00.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: Bentrovati, oggi parliamo di anziani, di benessere degli anziani. C'è stato a questo proposito un importante congresso nei giorni scorsi a Porto Gruaro, dove si è parlato in particolare di cadute, di demenza, di perdita dell'udito. Ci dice di più Alberto Chester, che è il coordinatore triveneto della SIONG, Società Italiana di Otoneurogeriatria. Benvenuto.
15: Buongiorno a lei.
14: Dottor Chester, SIONG sicuramente avrà analizzato la cosa. Quali sono le necessità di questo segmento di popolazione italiana che invecchia?
15: Ecco, diciamo, uno dei temi sui quali stiamo lavorando in maniera più fitta è quello di estendere in termini di prevenzione la valutazione dell'ipoacusia, che verso questa età si chiama presbiacusia, come i deficit visivi. Diciamo, ognuno di noi va dal dentista normalmente, dall'oculista, ma raramente, diciamo, a meno che non si trovi nella necessità importante di valutarlo, si fa uno screening di base per valutare la propria acuità acustica. Ecco, in questo senso noi vogliamo fare cultura, tant'è che per quest'anno, oltre ai eminenti cattedratici dell'Università di Padova, abbiamo dato la voce anche a chi ci supporta in quest'ambito per quanto attiene alle valutazioni proprio di come la valutazione specifica dell'udito nel futuro si integrerà con l'intelligenza artificiale. Quindi sempre più la tecnologia ci sarà d'aiuto, perlomeno per questo tipo di deficit.
14: Ringrazio il dottor Alberto Chester, coordinatore triveneto di SIONG, specialista in gerontologia e geriatria, in medicina fisica e riabilitazione.
15: Grazie a lei e buon lavoro anche a voi.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
16: E te lo porto io!
20: Devi provare!
21: Devi fidarti!
20: Perché se non devi, non ci credi!
22: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: È il momento di Oltre il Liscio.

ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati! Bentrovati tutti, buon pomeriggio! Buon pomeriggio da Claudio Prospero e naturalmente, come sempre, immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Benvenuti nel nostro viaggio musicale quotidiano di oltre liscio sino alle 16:30. Partiamo e allora subito fuoco alle polveri. Gabriele e Philadelphia, pronti per una terra promessa.

E con Gabriele in Philadelphia, terra promessa, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi, che la musica sia con noi. Buona, buona musica, buona vita a tutti. Arriva il Fox insieme con Genio ed è l'uomo

con Genio. Genio è l'uomo nella notte. Tutta la musica da ballo, ma certo che sì, cari ragazzi, sempre però con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Eccolo qua che arriva. Eccolo qua che arriva ed è lui, l'ultimo dei

Lead Skin, l'ultimo dei Moicani, tutta l'orchestra prima. Buona compagnia ragazzi, buon viaggio musicale insieme con noi in questo pomeriggio di martedì 14 luglio. Guantanamera, certo che sì. Ballare

centenari, beh, ci vuole veramente poco da Guantanamera a Maracaibo, ma ci vuole veramente poco. Questa, cari ragazzi, è la magia della musica.

Sanremo insieme a Patti Fabbri. Bene, cari ragazzi, naturalmente come sempre protagonisti anche voi nei nostri viaggi musicali quotidiani attraverso le vostre scelte musicali. Le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda l'utilizzo della messaggistica, gli SMS, WhatsApp, il 345 48 45 663. Intanto Ilaria Cenciarini, ancora io e te.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo. Stallo, volchino, chissà chi altro?
4: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
0: Una cena sotto le stelle, non puoi.
10: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Hit Universe of Fun.
15: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Piccolo Quercia e la filuzzeria con la mazzurca. Evviva! Evviva! Siamo sempre noi, siamo solo noi, ovvero, ovvero, ovvero quelli con il sorriso. Per essere, per restare più giovani che mai. Bene! Le vostre scelte musicali, cari ragazzi belli, vicini e lontani. Le vostre scelte musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Subito, subito, subito in quella di Belluna Quero vado a salutare Aldo con protagonista Roberto Tagliani, il vecchio e il cane.

Roberto Tagliani con il vecchio e il cane. Bene, andiamo adesso in quella di Padova e poi a alla Tisana. Allora, a Padova per salutare Gabriele, protagonista Michael Diaz con La mia libertà. Poi alla Tisana salutando Dario con protagonista a seguire Nicola Congiu, It's Now or Never.

Nicole Congiu, it's now or never. Facciamo tappa a Verona. Vado a salutare Gian Paolo sulle note del Paso Doble Olindo i Fisar.

0: Treviso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico? Con gli champignon sì con gusto Nova. Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 15:03.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Sorriso!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Il pomeriggio di Radio Sorriso, questo segmento pomeridiano di Oltre Oltre Lì, c'è il viaggio musicale che ci accompagna tutti i giorni sino alle 16.30, anche e soprattutto poi con voi protagonisti, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 66 3. Manuel Malanotte, Claudia Scarciatore.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata. Eccolo qua, Giovanni Zani con Primo Loro, Argenteria, La Pagoda, Tezze sul Brenta, Via Campagnari 13. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni,
0: come andiamo? Come andiamo?
1: Andiamo, direi bene.
0: È arrivata la bella stagione, finalmente.
1: Finalmente, sì, è stato un inverno lungo, e faticoso.
0: È duro, direbbe qualcuno.
1: È come tutti gli inverni, freddo.
0: Beh, certo, adesso naturalmente con l'arrivo della bella stagione, ad ogni cambio stagione, è vero, arrivano anche le novità per quanto riguarda l'argenteria La Pagoda. Vogliamo parlare dell'indosso subito?
1: Certo Giovanni, perché con la bella stagione cambiano un po' i gusti, perché l'inverno è l'inverno, l'estate è più colorata, e le collezioni nuove sono già arrivate, roba veramente bella, sono cose simpatiche, non impegnative, ricordate sempre non impegnative, ma molto simpatiche, molto belle, colorate, estive, veramente belle.
0: Benissimo, l'idea per un anello, per come si chiamano questi, non mi viene mai il termine,
1: orecchini.
0: Gli orecchini, io mi tocco le orecchie e primo capisce, gli orecchini sono una novità per l'estate, insomma un'ampia scelta da fare naturalmente visitando l'argenteria della Pagoda nel tuo negozio, che è molto bello, annesso naturalmente al centro produzione,
1: alla fabbrica, esattamente, perché diciamo che è tutt'uno, negozio è diviso da una porta dalla fabbrica, e nel caso in cui ci fosse da fare una piccola riparazione, adesso proprio dico due parole, una piccola riparazione che si può fare al momento, la facciamo subito e via.
0: Quindi con la massima fiducia, poi quando entrate alla Pagoda voi dovete chiedere di Primo, dovete chiedere di colui che sentite alla radio, che poi è il boss naturalmente dell'argenteria La Pagoda. Tezze sul Brenta, siamo in via Campagnari al numero 13, il telefono non lo ricordo mai io.
1: È 0424 56 0243.
0: Alla prossima.
1: Buona giornata.

con Stefano Capitani, il valzer Parigi. Non a caso oggi, proprio non a caso oggi 14 luglio, festa nazionale francese, la presa della Bastiglia 1789, e da lì poi scaturì tutta la rivoluzione francese. Bene, da Parigi adesso nel proseguo del nostro viaggio musicale facciamo tappe in quella di Cavazza. Vado a salutare Paola con protagonista Veronica Cuneo, Fiordaliso Blu.

che vita, il Sirtaki con la camma, Elena Cammarone. Ciao Elena, bene. Ragazzi, la nuovissima cumbia, Pietro Galassi e Omar Codazzi insieme per la danza della luna.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
0: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso.
11: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

ragazzi, non ci si fa mancare nulla, il tango magliante. Creiamo una giusta atmosfera, c'è Sabrina Borghetti, corre il tempo.

Milano, l'interpretazione di Fabio Corazza. Ciao Fabio, domani parleremo di Fabio Corazza, tra gli artisti protagonisti al 18° Gran Galà delle orchestre. Abbiamo già parlato, per coloro che mi hanno seguito domenica, del premio alla carriera che quest'anno verrà consegnato a Mauro Ferrara, Moreno, il biondo, Walter Giannarelli e Fiorenzo Tassinari, grandi protagonisti della musica da ballo. E saranno gli ospiti d'onore ai quali consegneremo il premio alla carriera il prossimo 29 ottobre, giovedì 29 ottobre, come sempre a Bassano del Grappa, nella bella location del Teatro da Ponte. Bene! Domani parleremo invece degli artisti che saranno protagonisti lungo tutta la serata di questa 18esima edizione. È l'anno della maggiore età della Gran Gala delle orchestre. C'è pure lei, intanto con lei facciamo una capatina ad Alghero, immancabile durante l'estate, ma poi sarà anche a Bassano. Daniela Cavanna, Alghero.

0: Gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.it.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Sono le 16:02.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Ali, migliora la vita.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, code a tratti tra il bivio A1, raccordo A14, Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Cormano, anche in questo caso per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est, anche stavolta per traffico intenso. È tutto.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: Eh sì.
11: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, Vito protagonista e ciliegi in fiore. Ragazzi, cari sorrisini, l'ultimo chilometro del viaggio musicale di oggi che ci ha portato poco fa in quel di Alghero, ricordate? Ma io direi allarghiamoci, facciamolo almeno se non lo si può fare fisicamente, facciamolo virtualmente con la magia della musica. E allora, dopo Alghero, un bel giro tondo insieme con Matteo Tassi, Marco e Claudia e Silvia Cecconi. Saluto anche Bicio in quella di Verona. Pronti ragazzi per un bel giro tondo?

Prendiamo la Vespa per raggiungere Jesolo, dove andrà in scena Il Sorriso in Piazza, in Piazza Torino, a Jesolo Venezia, giovedì 23 luglio. Si ballerà dalle 21 con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, l'animazione, i gadget, insieme con Giovannino, Alex ed Iris, la presenza dei ballerini Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo allora per ballare sotto le stelle di Jesolo, giovedì 23 luglio in Piazza Torino, a Jesolo appunto, con il gradito ritorno del Sorriso.

0: Marco Z, c'era una volta l'amore. Cari ragazzi, cari sorrisini, siamo oramai in addirittura d'arrivo per quanto riguarda il viaggio musicale odierno, viaggio che naturalmente si rinnova domani mercoledì, a partire sempre dalle 14 qui a Radio Sorriso. E intanto, prima di salutarci, arriva la signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio. Buon pomeriggio, sorrisini. Vive la France!
0: Assolutamente sì.
1: È la festa nazionale francese.
0: Aspitina, 14 luglio 1789, voglio dire, non siamo qui a fare gli angoli ai toast, voglio dire, insomma.
1: Ma neanche a fare la punta al cappello del San Culotto, signor Claudio.
0: No, perché insomma, quando bisogna dirle, signora Carlotta.
1: Vive la France! Vive la Bastille, quante belle
0: Giovanna
1: cose.
0: D'Arco.
1: Giovanna, vive Jeanne d'Arc. Anche sono andata alla festa di Giovanna d'Arco io 2 mesi fa.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: Ah, quando ero andata da quelle parti?
1: Cioè, c'era la festa di Giovanna d'Arco.
0: E come si svolgeva?
1: Era una specie di fiera medievale.
0: Interessante comunque.
1: Molto interessante, soprattutto. Okay. Si mangiavano e bevevano delle delizie medievali.
0: Ah, lei che va sempre di solito controcorrente su queste cose, ma erano deglutibili?
1: Ho mangiato dei biscottini medievali molto buoni. E poi ho bevuto l'idromele.
0: Okay.
1: Che se un giorno dovessi cedere per sempre alla vita delle tentazioni dell'alcol, probabilmente sceglierei l'idromele.
0: Perché poi insomma la cucina francese è vista.
1: La cucina francese è ricca di delizie, devo dire.
0: Sono molte mai cose mai come la nostra adesso, non per essere di parte, però
1: la France, la pasticceria, signor, la pasticceria sono un po' a livello sopra. La galette des rois, e le croissants, e le pain au chocolat,
0: e la baguette.
1: La baguette non è dolce, non ma, si è può dolce. Farcire
0: era la ma si può farcire anche con quella cioccolata lì da Alba. Ragazzi, certo. voglio dire, non siamo qui, vabbè,
1: però
0: si vive una volta sola. Però
1: in Francia mangiano anche molte cose che non solo noi italiani, ma cioè io magari trovo molto discutibili.
0: Tipo, per esempio,
1: tipo tutti quegli orridi formaggi. Io che non amo i formaggi, per me quando arrivano, se sei al ristorante in Francia arriva il carrello dei formaggi.
0: Ah, lei proprio. No, io no.
1: Ma io potrei avere.
0: Io mi ci butterei sopra, lo so. Vabbè.
1: E les escargots? E les escargots? E le mangia les escargots?
0: No, assolutamente no, proprio ci sto lontano anni luce.
1: Anche a me fanno un po' senso. Il signor Ciccio invece se le mangia volentieri le escargots.
0: Quelle lumache lì, vabbè.
1: Quindi,
0: potrebbe essere una domanda da porre al nostro pubblico. Lumache sì, lumache no.
1: Ma non solo lumache sì, lumache no. Io volevo chiedere se hanno mai mangiato qualcosa di disgustoso a prima vista e se poi l'assaggio ha confermato o smentito l'impressione. A lei è mai capitato di assaggiare qualcosa che le sembrava un po' ributtante e poi magari le è piaciuto?
0: No, proprio ho mangiato qualcosa che non mi piaceva e continuava a non piacermi, per esempio il carciofo nei risotti, è una cosa che non l'ho provato una volta, ho detto mai più.
1: Ah, che peccato, signor Claudio.
0: Signora,
1: non lo potrò mai chiamare bella il carciofo.
0: No, proprio no, signora. Lei lo sa che sono molto delicato, è vero, ma a me vanno bene anche 2 spaghettini agli olio, però certe cose non vanno giù. Il carciofo no, va bene. Fermiamoci tra carciofi e quell'altro. Sarà interessante comunque sentire anche l'opinione del nostro pubblico, visto insomma in occasione della Francia oggi, della giornata.
1: Parliamo di cucina discutibile.
0: Okay.
1: Anche perché c'è questa diatriba sempiterna tra l'Italia e la Francia, che si può anche un po' sviscerare.
0: E poi anche gli inglesi.
1: Gli inglesi, diciamo che a livello culinario hanno delle ristrettezze.
0: Sì.
1: Però sono anche delle persone molto curiose. Gli inglesi vengono in Italia, mangiano volentieri, si fanno delle idee. La BBC ha stilato quelle che secondo loro sono le regole della cucina italiana.
0: Da loro. Le regole mi fa piacere.
1: Infatti poi le svisceriamo, le commentiamo, perché ci sono dei disaccordi,
0: insomma, proprio
1: dissonanti.
0: Ho capito io che vengano qua per poi dire vabbè, poi comunque vedremo invece sportivo.
1: Lei andrebbe mai in Scozia a dissertare sulle regole del buon whisky?
0: No, stomaci, ma vabbè, ma fermiamoci qui. Poi invece sportivamente parlando, stasera Francia, lei non segue il calcio, ma insomma sportivamente parlando stasera una bella semifinale quei fiocchi mondiali Francia-Spagna, insomma ragazzi.
1: Lei è di un'altra Argentina.
0: Ah sì, lo sa.
1: È perché io tifo Inghilterra, non me ne frega niente della Francia, della
0: Ah,
1: Spagna,
0: va bene. Insomma, dai.
1: Ho visto che bei ragazzi.
0: Sì, fermiamoci qui. Beh, insomma, se l'Inghilterra vincesse un mondiale, sono 60 anni, glielo auguro. Però, ma intanto deve passare stasera per la Francia.
1: Anche perché quando, cioè, ci sono.
0: Lei non era neanche nata quando l'Inghilterra vinse il mondiale.
1: No, lo so, però io ho sempre tifato Inghilterra per ogni mondiale.
0: Ogni mondiale, sempre. Bene, mi fa piacere. E viva la Francia! No, cioè, no, voglio dire.
1: C'è David Beckham, adesso non gioca più. Sì. David Beckham,
0: no, non gioca più, ma era presente domenica. È sempre un bel uomo.
1: Mamma,
0: però.
1: Che bello.
0: Mamma. Vabbè, Michele, se no lei non inizia più.
1: Anche Jude Bellingham.
0: Sì, ferma, se no non inizia più. Michele Ranieri, dimmi di no. Buona serata, sorrisi.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: In scena un nuovo capolavoro. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

pomeriggio a voi cari amici sorrisini, buongiorno da Carlotta, come state? Alle 16.40 di questo martedì 14 di luglio, il giorno della presa della Bastiglia, e da questo prendiamo spunto, visto che c'è sempre un po' di diatriba culinaria tra Italia e Francia, per cambiare l'argomento di oggi. Oggi vi propongo un quesito veramente spinoso. Perché vi domando, qual è la cosa più disgustosa che avete mangiato? Almeno disgustosa magari nell'apparenza. Poi magari l'avete assaggiata e avete scoperto che vi piace un sacco. Oppure avete confermato l'impressione iniziale. Raccontatemelo e chiedetemi una bella canzone chiamandolo 0423 736680 o 736681. Se invece preferite mandarmi un messaggio e magari anche la foto di suddetto piatto disgustoso, potete chiamare il 345 48 45 663. Io intanto inizio a farvi ballare perché arriva Fiorenzo Tassinari con Sogno Romagnolo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Erano i Rudigini con Africa, ce l'ha richiesta naturalmente l'amico Renato di Villa del Conte. Ciao Renato, un bacione a te, un saluto a tutti coloro che si sono da poco messi all'ascolto di Radio Sorriso in questo martedì pomeriggio molto caldo, un po' io mi sento un po' colare, non so voi, infatti credo che alzerò un pochino l'aria condizionata, che è una cosa molto strana da parte mia. Cari amici sorrisini, allora oggi volevo cambiare un po' l'argomento, appunto, ed entrare nella grande diatriba di cucina tra l'Italia e un po' il resto del mondo, in realtà non soltanto la Francia. Intanto vi volevo chiedere qual è la cosa più disgustosa che avete mai mangiato. Magari siete andati in Asia e avete mangiato il durian, o avete mangiato lo squalo fermentato e rancido e schifoso tipico dell'Islanda, però se lo mangiano, quindi qualcosa di buono avrà pure quello. La BBC invece ha stilato una lista di 7 cose che non si dovrebbero fare quando si mangia in Italia. Allora, io sono abbastanza discorde da tutte queste, da quasi tutto in realtà quello che ho letto. È una specie di piccolo regolamento per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri che vengono in vacanza nel nostro paese. Quindi, non so, regole non scritte, regole di proprio di educazione a tavola quasi. Dopo lo vediamo insieme e vediamo cosa ne pensate anche voi. La prima è non ordinare un cappuccino dopo colazione. Che dite? È vero o non è vero? Qua lo so che si rischia la battaglia, ma quella veramente seria. Quindi cosa facciamo? Ci balliamo intanto un bel mix dall'orchestra di Paolo Bagnasco. Intanto pensiamo se effettivamente non si ordina il cappuccino dopo colazione. Beh, magari non con la grigliata, ecco.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Diversi aeroporti del nord Italia, tra cui quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato appunto agli aerei. La criticità è la conseguenza del ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli scali, informati di questo dalla società fornitrice. In alcune regioni italiane sono in atto proposte per la fusione tra i comuni. È il caso del Veneto. A disposizione un vademecum per la comunicazione nei processi di fusione, uno strumento operativo per accompagnare i territori nella costruzione di una comunicazione chiara, partecipata ed efficace lungo tutte le fasi del percorso. Così l'assessore regionale agli enti locali Zecchinato. Ellen Burstyn, destinataria del Leone d'Oro alla carriera alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'attrice vincitrice del premio Oscar, protagonista di film come L'Esorcista, Alice non abita più qui e Interstellar, sarà omaggiata per gli oltre 60 anni di carriera tra cinema, teatro e televisione e per la verità emotiva delle sue interpretazioni. È tutto.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.
7: Sorriso!
1: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Era Federica Cocco con Pensiero d'amore, grazie alle Edizioni Mama Music. Un bacione a chi si è appena collegato a Radio Sorriso. Salutiamo anche Fausto Di Manzano che ci ha richiesto Come le viole, ce la siamo ascoltata prima, e invece adesso andiamo ad accontentare Giuliana a San Daniele del Friuli. Arriva Dario Zampa con La Furlanute, ma prima vi ricordo naturalmente l'argomento di oggi, o meglio l'argomento di oggi pomeriggio, perché volevo capire se avete mai mangiato qualcosa che vi è sembrato proprio disgustoso, anche di aspetto, per dire, e volevo capire com'è andata. Avete confermato o smentito la prima impressione? Allora saluto anche l'amica Amelia che mi ha detto: io quando sono andata a Parigi le ho proprio assaggiate le escargot, le ha prese una mia amica che già le conosceva e le piacevano, me ne ha fatta assaggiare una, ero un po' disgustata e devo dire che sono rimasta un po' disgustata. Effettivamente non, il sapore era buono, ma la texture, come si suol dire, no? La sensazione al tatto non mi è piaciuta nemmeno un po'. Grazie mille, ripeto, andiamo a risalutare Giuliana e ci ascoltiamo Dario Zampa.

E con la voce di Renzo Biondi l'estate è proprio indimenticabile. Ciao Graziella, San Bonifacio, che ci ha mandato anche un vocale, poi lo ascolto fuori onda e lo sentiamo dopo. Saluto Gina di Treviso che mi ha detto: guarda, io a Parigi ci sono state, le escargot le ho mangiate e devo dire che non sono affatto male. Dopotutto, se mangi quelli che si chiamano qui i bovoletti, che effettivamente io non ho mai mangiato nemmeno quelli, quindi dovrei un attimo rimontare. No, se mangi quelli te mangi pure le lumache, che sono più o meno la stessa cosa, solo che i bovoletti sono più piccoli, quindi si potrebbe iniziare da quelli e poi passare all'escargot per chi lo desidera. Ciao Gina, ti ringrazio molto. Noi continuiamo a ballare con Renzo Tomassini, questa volta di Renzo in Renzo, e si va al Ciringuito.

0: orchestra da vaporiera con il follower. Voi sorrisini, come siete messi a follower? No, non parliamo di queste cose frivole, va. Il messaggio di Graziella.
1: Ciao Carlotta, sono Graziella. Quest'estate mi piace, cantate e basta però. Non quella che stiamo vivendo. Ecco, grazie mille comunque, buona giornata.
0: Grazie a te. Allora, torniamo a quella strana lista di regole alimentari italiane stilate dalla BBC. È come chiedere, non lo so, a un veterinario di stilare le regole del perfetto salumiere. Cioè, è un po' strana questa cosa. Seconda regola è non sconvolgere l'ordine del pasto, perché dice in Italia i pasti hanno un ordine ben preciso: antipasto, primo, secondo, contorni, dolce, caffè, amaro. Non bisogna mescolare. Certo, se tu ti prendi il caffettino tra il primo e il secondo, qualche problemino ci sarà di fondo, però effettivamente è una cosa a cui teniamo così tanto? Direi proprio di sì. A questa ci credo. Dice anche di non mischiare mari e monti, quindi pesce da una parte, formaggi e carne dall'altra. Anche lì ci sono delle eccezioni. Vedevo proprio pochi giorni fa un video sul pasticcio di pesce che fanno, non mi ricordo dove, però comunque qui in Veneto, in una zona di mare, mescolano pesce e formaggio, quindi questa secondo me è un po' variabile. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io intanto vi faccio ballare con Lella Blu, c'è il Meneito e ci parla anche di un piccolo amico, si chiama Peppino il pappagallo.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè, buona,
7: ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Sorriso!
14: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
15: 448 45 663
14: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
18: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
19: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
20: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20.30. Ingresso libero.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo
13: sorriso!
23: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Una bella novità che ci propone il nostro Alex, l'amore è l'amore, su Radio Sorriso sono le 17:38, sono sicura che lo siano anche a casa vostra. Oggi parliamo di cibi, che strano direte voi, ma oggi voglio parlare di cibi disgustosi e quindi vi sto domandando se avete mai mangiato qualcosa che a prima vista potrebbe sembrare disgustoso per le caratteristiche di questo ingrediente o di questo piatto e che poi magari vi è piaciuto oppure no. Perché ciascuno reagisce a modo proprio. Allora Gianluca mi dice che ha provato il casu marzu, che è quel formaggio con i vermi che fanno in Sardegna, è andato in vacanza in Sardegna molti anni fa e un signore gliel'ha fatto provare, dice: io da amante del formaggio devo dire che ho gradito, poi però cioè, tipo, io non ci posso nemmeno pensare. E sto passando da schizzinosa oggi, vedi, ognuno ha le sue problematiche. Grazie comunque a Gianluca. Andiamo a salutare anche Johnny da Tencarola, che voleva salutare e dedicare al suo amico Tony Merica la canzone Ciao Mare. L'ascoltiamo dall'orchestra di Raul Casadei.

Zara, qua si balla ragazzi, si balla tantissimo, non voglio togliervi neanche un minuto di ballo, quindi passiamo subito alla bella cumbia, c'è Luca Panama con Bella Mia.

Roberta Band con Magica Favola. Io vado a salutare l'amica Silvia di Martignacco che mi scrive: ciao Carlotta, un'esperienza disgustosa è stata quando con un gruppo di amici siamo andati in Slovenia per mangiare l'orso, gli amici delle padelle, bel nomignolo. Ce l'hanno presentato come una fetta simile a un semifreddo con polenta, oddio. Ebbene, certi hanno fatto la fuga, invece altri l'hanno assaggiato, l'hanno mangiato. Io l'ho appena assaggiato ed era dolce e un po' la consistenza sembrava il

0: Sì, beh, no, ma assaggiare, io sono uno che comunque assaggia sempre tutto. Però, insomma, bene o male, a grandi linee. Ci proveresti.
1: Perfetto. Allora, cara la mia Silvia, siccome non ti posso fare ascoltare la canzone che mi chiedi perché è già andata in onda, adesso ci penserà Patrick, pensa ad un'altra canzone che hai voglia di ascoltare e Patrick ti accontenterà. Dopo la pubblicità io vi saluto, vi abbraccio, vi do appuntamento domani sempre alle 16:30 e vi lascio al ritmo di Mambo. Ce lo balliamo questo Mambo? Patrick?
0: Pronti? Sì,
1: dai,
0: sì, sì.
1: Dai,
0: sono
1: dai,
0: già
1: dai.
0: Pronto io.
1: C'è Rosy Velasco con i suoi bandiera gialle ci porta nelle isole.
0: Wow, andiamo,
1: ci piacciono,
0: dai. Andiamo Carlotta.

Avete ascoltato I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.

0: altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
1: Aperto per ferie!
0: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
6: Buona serata da Federica De Boni. Nell'aula della Camera in corso l'esame della riforma della legge elettorale. Bocciate tutte le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni. La Premier Meloni chiede che sulla introduzione delle preferenze ci sia il voto a scrutinio palese e non quello segreto, necessaria una operazione verità. Caldo record sull'Italia, domani 7 città da bollino rosso, mentre giovedì, quando è atteso il picco, saranno ben 15. In Sardegna temperature fino a 45 gradi e dilaga la siccità, Piemonte senza acqua. Da domenica una tregua al nord, rischio di violenti temporali e grandine. Si gioca questa sera la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. A Dallas dalle 21 Francia-Spagna si sfidano per staccare il pass per la finale in programma domenica. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sorriso!
3: È il momento di cocktail di sera.

E allora pronti carissimi amici di Radio Sorriso in queste due ore di diretta oggi martedì 14 luglio in compagnia del vostro Patrick in questo cocktail di sera. Sarò qui appunto per accontentare le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri di telefono per interagire insieme a me, sono il 345 48 45 663 via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04 23 73 6680 o 73 6681. E andiamo ad accontentare l'amico di prima, l'amica Silvia di Martignacco in provincia di Udine, che ci richiedeva, anzi richiedeva a Carlotta, però insomma cerco di farlo io, carissima Silvia, ti accontento con questa bellissima canzone di Omar Codazzi dal titolo Sentimento d'amore. E poi accontenteremo l'amico Giacomo di Ponte Casale che ci ha richiesto Madonnina dai Riccioli d'Oro con Gianni Dego. Intanto ci ascoltiamo Omar Codazzi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, cocktail di sera con il vostro Patrick. Yeah.

ci siamo ascoltati su Radio Sorriso anche Madonnina dai Riccioli d'Oro, questo grande successo dell'amico Gianni Dego, appunto per Giacomo di Ponte Casale, che ce l'ha richiesta tramite tramite messaggino WhatsApp al 345 48 45 663. Vi ricordo anche il numero di telefono 0423 736 680, per fare due chiacchiere insieme a me e per richiedere anche la vostra bella canzone preferita. Però adesso andiamo ad accontentare gli amici che hanno scritto via WhatsApp. Accontentiamo subito l'amica Enrica di Treviso, che non sta attraversando un bellissimo momento. Insomma, io ti stringo forte, Enrica, e ti ringrazio veramente per le belle parole che hai speso per me. Però insomma, dai, la vita va avanti e bisogna buttare un po' dietro le spalle anche il resto, quindi guarda avanti e sorridi sempre ogni giorno, perché un sorriso costa di più, si fa meno fatica a farlo che essere un po' duri con il muso. Insomma, dai, avanti, avanti Enrica, mi raccomando, metticela tutta e io sono sempre, sempre con te. Grazie, un abbraccio grande Enrica. E allora per te, carissima, hai richiesto questa bella canzone di Marco e Clan, e come non posso accontentarti, arriva questa bella begin dal titolo Serenata, e poi accontenteremo l'amica Nadia di Treviso con Marianna Lanteri con una bella canzone dal titolo Io ti penso. Arriva Marco e Clan intanto per Enrica di Treviso. Enrica, mi raccomando, forza, forza, forza, forza. Marco e Clan, Serenata su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Buonasera Radio Sorriso, parla Lucia da Padova. Volevo chiederti la canzone Amarti e dirti addio De Pastelli. Grazie, buona serata Patrick, e grazie della compagnia che ci fate. Di nuovo, arrivederci, buona serata.

0: state ascoltando Cocktail di Sera. Frutta e verdura?
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Sorriso!
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
10: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sorriso!
11: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
12: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Con la grinta di Elena Cammarone abbiamo ascoltato questo bel moderato dal titolo Sei Tutto e ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per averci offerto il brano del mese appunto con Elena Cammarone qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sono le 18:38 in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche richieste in questo martedì 14 luglio. Siamo quasi a metà luglio, no, per non dire quasi, a mezzanotte scatterà insomma la proprio la metà del mese. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare un amico che mi ha telefonato, l'amico Elvio di Postioma, che manda un bacio, un abbraccio e vorrebbe tanto sentire le proprie figlie, Chiara, Erika, Giulia, Elisa. Ragazze, io vi mando un appello, se siete all'ascolto di Radio Sorriso, vostro papà vi dice che vi vuole tanto tanto bene e vi dedica la prossima canzone e la dedichiamo anche all'amico Silvano di Corezzo in provincia di Verona. Questa è Rossella Ferrari di Casanova con questa grande canzone dal titolo La vita è. E poi accontenteremo Tony di Ariano Polesine con Pietro Galassi, una bella polca dal titolo La girela del 63. E assieme a Tony accontenteremo anche Solidea, che saluta Dina, Donatella Dina di Rodeano Alto e Donatella di Buia. Intanto ascoltiamoci La vita è con Rossella Ferrari e Casanova.
2: C'è la carro-

Pietro Galassi con la Gilera del 63 per l'amico Tony di Ariano Polesine. Grande Tony, un abbraccio grande anche a te. E adesso ragazzi proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano tramite telefono allo 04 23 73 66 80. E mi ha telefonato l'amico Gianni da Spinea, che si trova attualmente sopra il suo camion perché sta ultimando la giornata lavorativa e vorrebbe ascoltare una bella canzone di Ruggero Scandiuzzi. E allora carissimo Gianni, io ti accontento subito con questa 6 speciale, una bella begin, e poi accontenteremo l'amica Christian di Padova che ci richiede Una nuova luce di Igor Chimetto. Intanto ascoltiamo 6 speciale.

E questo era Igor Chimetto con Una nuova luce per l'amico Christian di Padova. E adesso, ragazzi, prima della pubblicità andiamo ad ascoltare i Sabia con Maura. My life is going on. Pronti che si parte? Un po' di ritmo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick fino alle ore 20.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il

0: numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Sorriso.
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sono le 19:00. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
4: Buona serata da Federica De Boni. Hormuz aperto ma non per l'Iran, niente pedaggio ma accordi commerciali con i paesi. È la decisione presa dal presidente americano Trump, comunicata nelle ultime ore, che anticipa giovedì farà un grande annuncio alla nazione. Intanto vicino allo stretto è stata attaccata una petroliera norvegese, nessuna conseguenza per l'equipaggio. Sarebbe di almeno 5 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi il bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato da poco ristrutturato. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza. Ci sono disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia. Una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza. L'ondata di caldo sul paese, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Domani saranno 7 per poi passare a 15 giovedì. In Sardegna attesi picchi fino a 45 gradi. Al nord in arrivo temporali forti. Allerta della Protezione Civile dal pomeriggio di domani in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. È successo dopo un forte improvviso temporale. Si temeva ci fossero escursionisti coinvolti. I soccorritori, dopo le ricerche, stanno tornando a valle. L'allarme è cessato. Calcio, oggi la prima semifinale dei mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. Ciclismo, il corridore sloveno Pogačar vince la 10ª tappa del Tour de France con arrivo a Lelurian e conferma la maglia gialla allungando in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: So-

torniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati questo collage con Barbara Lucchi e Massimo Venturi con le loro belle fisarmoniche. E adesso vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di Jesolo. È Sorriso in Piazza, ritorna a Jesolo, in Piazza Torino, giovedì 23 luglio. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino. A far da cornice a questa bella serata ci saranno i ballerini del prestigio di Vigo d'Arzere e vi ricordo che ovviamente l'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo numerosi per ballare sotto le stelle di Jesolo giovedì 23 luglio dalle ore 21. Mi raccomando, non mancate in Piazza Torino. E adesso andiamo avanti con le belle canzoni di Radio Sorriso. Ascoltiamo la voce di Elisa, l'orchestra di Rita del Mare, Mi hai fatto innamorare. Poi accontenteremo l'amica Marcella di Montegrotto Terme, che mi ha richiesto un bel valzer dal titolo Sogno Proibito con Edmondo Comandini. Però adesso Rita del Mare, Mi hai fatto innamorare, la voce di Elisa.

Ragazzi, la tradizione non può mai mancare qui a Radio Sorriso, perché la tradizione, insomma, fa parte della nostra cultura musicale, anche per quanto riguarda la musica da ballo. Abbiamo ascoltato questo bellissimo Sogno Proibito con Edmondo Comandini e ce l'ha richiesto l'amica Marcella di Montegrotto Terme. Ciao Marcella, un abbraccio grandissimissimissimo. E adesso andiamo ad accontentare un'altra cara amica che mi ha telefonato, l'amica Rita di San Daniele del Friuli, perché dopo il valzer arriva sempre una bella mazurka. Allora Rita mi ha richiesto la bisbetica e poi accontenteremo Desi e Alessandro di Mira che vorrebbero ascoltare Cuore di Zingaro con Sandrino Piva. Intanto ci gustiamo questa bisbetica, pronti che si balla e si parte su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: E con Cuore di Zingaro abbiamo accontentato anche Desi Alessandro di Mira con questa bella canzone di Sandrino Piva, questa bella Begin. E adesso andiamo ad accontentare un amico Fausto, l'amico Fausto di Udine, che ci ha richiesto una bellissima canzone interpretata da Roberto Tagliani dal titolo Non pensare a me. E adesso l'ascoltiamo veramente con le orecchie aperte, perché è veramente una gran bella canzone. Salutiamo l'amica Anna di Ponzano Veneto, a cui mandiamo un bacio, un abbraccio e tanti auguri di pronta guarigione. Per voi, Roberto Tagliani.
1: Non pensare a me,

0: state ascoltando Cocktail di Sera. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli €2,69. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Sorriso!
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per questo brano del mese. Mariana Lanteri, per voi, Bugiarda, questo bellissimo Halligalli. E adesso, ragazzi, andiamo indietro negli anni. Gabriele dei Philadelphia, insieme a tutta l'orchestra, ci fa ascoltare questa bellissima canzone. Le ascoltiamo, non occorre neanche che io vi dica il titolo. Sentite qua.

Ragazzi, Sax on the Beach, e adesso andiamo sempre avanti perché accontentiamo gli amici di Prima Ore, a cui mando un abbraccio e un bacio grandissimo. Ciao ragazzi, per voi arriva Graziano Cianni con questo romantico su Radio Sorriso e la radio più giovane che mai.

E ci siamo ascoltati anche Romantico con Graziano Cianni per gli amici di Prima Ora. Ciao ragazzi, un abbraccio ancora grandissimo. E adesso vi ricordo ragazzi, a Jesolo, Jesolo, Piazza Torino, giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre italiane, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino. Assieme a loro ci saranno anche i ballerini del Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito e vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo, mi raccomando, in Piazza Torino giovedì 23 luglio con Sorriso in Piazza. E adesso siamo giunti al termine di queste due ore trascorse assieme. Io veramente vi ringrazio di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato, per le belle telefonate che mi avete fatto, insomma grazie veramente per ascoltare Radio Sorriso dalla mattina alla sera. Quindi grazie, grazie veramente di cuore a tutti voi. Grazie anche da parte di tutti i miei colleghi speaker. Mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Vado a salutare per ultima l'amica Sandra di Gemona del Friuli, che mi ha mandato un bel messaggino con scritto buona serata. Ciao Sandra. Poi salutiamo l'amico a cui andremo a dedicare la prossima canzone perché me l'ha richiesta. Dice: ciao Patrick, sono Gaetano di Monza Brianza, vorrei ascoltare Teneramente cantata da te. Ti auguro buona serata. Grazie veramente di cuore anche a te, carissimo Gaetano. E poi accontenteremo dopo Teneramente accontenteremo l'amico Stefano e tutta la famiglia che ci hanno scritto: ciao a tutti Radio Sorriso, noi siamo sempre qui all'ascolto, se possibile vorremmo ascoltare un brano dell'orchestra Linda Biscaro. Grazie Stefano e famiglia. Ragazzi, vi ho selezionato di Linda Biscaro L'immensità, che poi ascolteremo. Insomma, avete due meravigliose canzoni da ascoltare in questi minuti. Io veramente vi ringrazio tutti di cuore, un abbraccio grandissimo a tutti quanti, un bacio, mi raccomando, trascorrete una bella serata in famiglia, rilassatevi e voletevi bene, mi raccomando, dal vostro Patrick un abbraccio grande. Ci vediamo, ci sentiamo qui, sarò qui venerdì dalle 18 alle 20 sempre in Cocktail di Sera. Grazie a tutti, una buona serata, e adesso pronti, Teneramente io vi canto questa bella canzone. Un abbraccio a tutti voi, vi voglio bene. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 20:00.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo agli amici di Radio Sorriso. L'anticiclone subtropicale nella giornata di domani, mercoledì, continuerà a interessare tutta Italia, ancora quindi sole caldo inizialmente al nord con temperature anche fino a 35.

0: 35-36 gradi nel corso del pomeriggio. Poi, tra tardo pomeriggio e serata, lieve cedimento dell'alta pressione scoppieranno temporali su Alpi e Prealpi, con estensione di questi fenomeni anche alla pianura padana. Quindi domani sera rischio temporali in alcune aree del nord Italia, anche con locali grandinate e colpi di vento. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
0: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere!
9: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro.
10: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2021. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Maurizio Medeo a mezzanotte in punto apre la nostra puntata della nostra settimana di Zona Cinema. Buonasera a tutti quanti, benvenuti. Io sono Elisa, vi porto alla scoperta del cinema d'autore, il cinema bello, quello che vi consiglio di vedere. Questa volta un film particolare che ha fatto molto discutere in maniera positiva. The Artist si intitola, è uscito nel 2011, diretto da un regista, il regista francese Michael Azanavicius, ed è una pellicola originale che ha conquistato davvero il pubblico di tutto il mondo, ma anche la critica. Perché la scelta è stata quella di raccontare una storia contemporanea, però attraverso le scelte, lo stile del cinema muto degli anni 20-30. È un film ambientato ad Hollywood, siamo nel passaggio tra il cinema muto e il cinema sonoro. È stato un periodo di grandissimi cambiamenti, ha messo in difficoltà tantissimi attori che erano abituati alla recitazione senza voce, quindi molto con la mimica facciale. Invece con la voce la mimica facciale deve venire un pochino meno, perché c'è anche la parola. Girato quasi interamente in bianco e nero, pochissimi sono i dialoghi. The Artist è davvero un omaggio alla magia del cinema delle origini. Il cinema muto sicuramente ha avuto una fetta e una grossa importanza. Pensiamo per esempio a Charlie Chaplin, uno su tutti. È una pellicola che racconta il rapporto tra il successo, tra il declino, il desiderio di rimanere fedeli a se stessi, la capacità di adattarsi anche ai cambiamenti. Quindi è un film che comunque pone dei temi davvero molto importanti e declinabili anche alla vita di tutti i giorni, non soltanto al mondo del cinema. Ma che cosa racconta esattamente questo film, quali sono i personaggi? Ve lo dico fra poco, affronteremo chiaramente la trama. Intanto, se c'è qualcuno che ha visto The Artist e vuole dirci cosa ne pensa, 345 48 45 663. Gianni Dego adesso con Che strana donna.

Gabriele Zaccherini con Cumbia del Mar su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, stiamo parlando di The Artist, raccontiamo la trama di questo film uscito nel 2011, diretto dal regista francese Michael Hazanavicius. La storia è ambientata, siamo negli anni tra gli anni 20 e gli anni 30, quindi 1927-1932. Il protagonista è Georges Valentine. Georges è questo attore famoso, elegante, amato dal pubblico, abituato a ricevere applausi e tanta ammirazione. Durante una premiere incontra per caso Peppi Miller, questa giovane aspirante attrice interpretata da Bérénice Bejo. Tra i due nasce subito un legame particolare, un'intesa, e Georges l'aiuta a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Peppi riesce lentamente a costruire la propria carriera, ma il loro destino cambia, perché nel cinema proprio il passaggio tra 1927 e 1932 è un passaggio cruciale. Si passa dal cinema muto al cinema sonoro, e quindi cambiano quelle che sono le dinamiche proprio del modo di far cinema, di fare spettacolo. Ne affrontò, se vi ricordate, ne abbiamo anche parlato, affrontò la stessa tematica un film storico, un film famosissimo, che è Viale del Tramonto, perché tanti attori del cinema muto sono stati messi da parte con l'avvento del sonoro. Quindi Hollywood inizia a produrre dei film parlati e quindi il pubblico si innamora di questa nuova forma di spettacolo. Cosa capiterà a questi due attori così diversi? Ve lo racconto fra poco.

la popolarità, il denaro, ma anche tantissime opportunità lavorative, fino ad arrivare ad una crisi personale. Nonostante il successo raggiunto, Peppi non dimentica George, gli è riconoscente, quindi cerca di aiutarlo nei momenti più complicati, più difficili. E grazie a questo rapporto e alla capacità di cambiare prospettiva, George riesce finalmente a trovare una nuova strada nel mondo del cinema, quindi scopre che anche i grandi cambiamenti possono offrire delle nuove possibilità, dei nuovi trampolini di lancio. Quindi una storia davvero suggestiva, dedicata al mondo del cinema, quindi parliamo di metacinema in questo caso, ma dedicata anche alla vita di ciascuno di noi, cioè lo spronare, il cercare di guardare alle innovazioni in maniera più benevola, come un'opportunità a volte, non come un ostacolo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, la prossima ci occuperemo più che altro della parte tecnica, della regia, della sceneggiatura e di un sacco di altre cose interessanti. Adesso Roberta Cappelletti con un bel boogie woogie mitico, così chiudiamo la puntata di questo martedì e io vi aspetto giovedì, stesso posto, stessa ora, come sempre, sempre io Elisa che vi aspetto con Zona Cinema. Grazie a tutti, un abbraccio, buona serata, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua.

0: a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Sorriso
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
24: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
25: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
26: Devi trovare il prezzo migliore?
24: Devi semplicemente andare su deghi.it.
25: Devi scegliere, cliccare
26: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
25: Devi provarti.
26: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
27: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
28: Scialla, c'è Skoda!
27: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
28: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
27: Ah, e allora scialla! Scialla,
29: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
27: Noi 1000!
29: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Sorriso.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate. Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono,

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2.

0: 69. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 109-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 22 e 3 minuti.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng. Cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron dice: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal fine settimana si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente nelle regioni settentrionali. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Al via dei semifinali mondiali di calcio, si parte questa sera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Fischio d'inizio alle 21 a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: È mezzanotte e due minuti. Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a

0: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Sorriso!
3: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. È 1:00.
2: Buonanotte, ben ritrovati. Il caldo continua a permanere sull'Italia. Oggi punte di 40 gradi in alcune zone interne della Sardegna. Il Piemonte intanto fa i conti con una grave emergenza idrica e chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Legge elettorale. Donzelli ha chiesto agli uffici della Camera di ritrovare l'emendamento disperso. Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia.
3: Forse Italia e Lega si riuniranno con i loro partiti, con i loro gruppi e valuteranno col dettaglio. Hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno, però l'auspicio è che sia sostenuto a tutto il centrodestra, ovviamente.
2: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il Dicastero per la Dottrina della Fede aveva disposto la scomunica dei lefebriani dopo le ordinazioni di 4 vescovi senza mandato del Papa. L'istanza è stata depositata l'11 luglio scorso. È tutto, a risentirci fra un'ora e buonanotte.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30. Ingresso libero.

network Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono 2:02.
2: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. L'abuso di ufficio va ripristinato, lo ha detto Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa organizzata dal Movimento 5 Stelle.
3: Oggi, come sapete, c'è anche una normativa europea e lì ci siamo battuti, siamo stati determinanti perché è stato relatore il nostro europarlamentare Antoci. Quindi non c'è più da discutere, l'abuso d'ufficio va ripristinato.
2: Operazione antimafia della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, impegnati 500 tra agenti e militari, eseguite misure cautelari per 79 indagati. Le indagini sono state avviate nei confronti delle cosche di 'Ndrangheta, De Stefano e Condello, tra le altre. Tra le novità del nuovo codice della strada, molte riguardano la regolamentazione per l'uso dei monopattini elettrici. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. Interessa 1 milione di proprietari privati. Celebrazioni riguardanti la presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789, parata militare sugli Champs-Élysées con Macron e in tribuna una 30ina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella. Zelensky è stato applaudito al suo arrivo. È tutto.
1: Si scrive usato certificato.
4: La parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua 2 flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.